Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Trovi i grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ti informa, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Ai.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona. Aia!

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane è accusato di averlo colpito con una bottiglia, è stato sentito in carcere e ha fornito la sua versione. C'è poi un giallo su una caduta della vittima in ospedale a Legnago.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 28 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito sabato notte durante una lite a Cerea, quasi 5 giorni accanto a lui, pur sapendo fin dalle prime ore che le conseguenze della bottiglia in testa erano gravissime e che i medici non lasciavano reali possibilità di ripresa. Per i genitori e fratelli di Youssef l'attesa si è conclusa ieri. Alle 13.30 è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito durante una lite in un parcheggio di via Mantova a Cerea. Youssef era ricoverato da domenica mattina nella terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, dove era arrivato in condizioni disperate dopo un primo passaggio al Mater Salutis di Legnago. Il quadro è apparso subito irreversibile e nei giorni successivi non sono emersi elementi in grado di modificarlo. La procedura prevista dalla legge è iniziata con la prima riunione della commissione ospedaliera dopo le 6 ore di osservazione obbligatorie. In serata il secondo accertamento ha confermato l'esito e si è proceduto con la graduale sospensione di tutte le terapie e dei supporti per le funzioni vitali. L'azienda ospedaliera di Verona ha precisato che l'iter è stato seguito in contatto con l'autorità giudiziaria. Ritornando alla lite nel parcheggio, Youssef è caduto all'indietro, ha battuto la testa, per qualche minuto è rimasto privo di sensi, poi si è svegliato, gli amici lo hanno girato su un fianco, una signora ha chiamato l'ambulanza. Quando è arrivato in ospedale era vigile, ha consegnato lui stesso i documenti ai carabinieri che lo avevano seguito in ospedale a Legnago, aveva bevuto, la ferita al volto sanguinava, gli è stato assegnato il codice giallo sistemato su una sedia a rotelle, suturato, è rimasto in pronto soccorso ma dopo un po' si è agitato, ha cercato di alzarsi ed è caduto all'indietro battendo la testa. Da quel momento non si è più mosso. Cambiamo decisamente argomento. West Nile, le zanzare infette sono superiori quest'anno rispetto al 2025. A Veronella un nuovo caso, una cinquantenne si è rivolta all'ospedale di San Bonifacio con febbre e dolori. Matteo Taglietti.
3: Nuovo caso di West Nile nel comune di Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ma reso noto solo in queste ore. Nel distretto 2 est veronese colognese, le infezioni del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle punture di zanzare comuni infette, sono dunque salite ad 8. Ancora in più i casi del distretto 3, Legnago e Pianura Veronese, nel quale da inizio maggio al 22 agosto scorso sono stati rilevati 12 casi totali. L'ultima persona a manifestare i sintomi dell'infezione è stata una donna, da quello che si è saputo una cinquantenne che vive a Veronella. Intanto le zanzare infette, secondo i dati dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sono in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'aumento del 4%. I casi sull'uomo sono 312 quest'anno, con già 13 decessi a livello regionale. Secondo i dati del laboratorio di entomologia sanitaria in Veneto e in Friuli sono state analizzate 168.000 zanzare catturate e i cosiddetti pool positivi sono stati 71 in Veneto e 2 in Friuli. Inoltre sono stati ritrovati positivi al virus della West Nile anche 33 uccelli selvatici tra Verona, Padova, Venezia e Treviso e 5 equini trovati positivi tra le province di Padova, Vicenza e Verona.
2: La Protezione Civile del Veneto per oggi ha dichiarato allerta gialla per il rischio di ondate di calore su gran parte del Veneto. Prevista l'allerta gialla anche per rischio vento sulle dorsali prealpine e sulle Dolomiti. Inoltre, un'instabilità crescente con probabilità di rovesci temporali sparsi su zone montane e sulla pianura. Non sono esclusi fenomeni locali anche intensi. Le 7:05 minuti, arrivano Viabilità, dunque, e meteo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
2: Uno sguardo al traffico sulla 4 Brescia-Padova, 3 km causa veicolo in avaria tra Brescia Centro Allaccio, interconnessione A21 in direzione Brescia.
9: Meteo.
2: E dunque andiamo a vedere il tempo che farà in questo venerdì 28. Molto nuvoloso al mattino con possibili piogge, graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo poco nuvoloso in serata. Temperatura massima 34 gradi, al momento sono 24 i gradi in città.
9: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Eccolo qui, sta arrivando, anzi è già arrivato il temporale che si è scatenato anche su Verona. Lampi, fulmini, pioggia, una bella pioggia adesso, un bel acquazzone. Vedremo quanto dura. Già la nostra ascoltatrice Daniela, che ovviamente salutiamo e ringraziamo, ci aveva già preannunciato come sarebbe andata. Infatti abbiamo chiuso le finestre in tempo, diciamo così. Daniela di Castelrotto, di San Pietro in Cariano, e appunto diceva che si era scatenato il temporale poco fa, brutto, molto brutto, proveniente dal lago. Dovrebbe essersi calmata la situazione almeno dalle sue parti, qui invece si sta scatenando l'inferno. Ma c'era bisogno comunque di un po' di pioggia, anche perché questo cielo caliginoso, come si suol dire, provocato da tante nubi, da tanta umidità secca, sabbia, caligine, insomma, come si suol dire, non favoriva certo il nostro benessere. Quindi l'acqua è sempre ben accetta, soprattutto in queste ultime giornate di agosto, dove si è risvegliato l'anticiclone africano con questa quinta, se non sbaglio, ormai non teniamo più il conto, ondata di calore. 7:15 minuti, provvedete a chiudere le finestre se non lo avete già

0: Radio Verona.
1: E anche Rosy ci mostra, ci manda una foto della grandine della tempesta, la Zise. Al momento qui solo l'acquazzone, ma insomma speriamo che questo brusco risveglio per molti di voi possa portare un po' di refrigerio e soprattutto, come dice Rosy, che ovviamente salutiamo la nostra cara ascoltatrice, soprattutto che non faccia danni. Perché ogni volta che arriva il maltempo si temono danni anche pesanti. Iniziamo il Corriere della Sera questa mattina in prima pagina. Trump: Putin non attaccherà, Mosca minimizza gli allarmi. Nessuna intenzione di aggredire i paesi della NATO. Anche Trump rassicura: ho avuto buone chiacchierate con Putin, la Russia non attaccherà. Ma la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharov, minaccia: pronti a colpire le basi britanniche. E questa è l'apertura, il titolo di apertura, ma c'è anche la fotonotizia del Nepal, del disastro. Nepal si scava nel fango, pensate, 1300 i dispersi, la paura è quella di una seconda ondata. È infatti sempre più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha devastato il Nepal e il Tibet. Centinaia le vittime, mentre dispersi, come dicevamo, sono 1300, persi i contatti con 3 italiani. La Farnesina attiva una task force perché c'è ansia per 3 italiani, un orefice e 2 coniugi. Poi Mladic, il criminale di guerra morto a 84 anni, il genocidio, gli orrori, la fine del boia di Srebrenica. E anche appunto riportata la fotonotizia di Mladic, che è morto a 84 anni. L'azione penale, caso Mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino, presidente della FIFA, per aver tentato di vendere i mondiali ai privati. L'azione si consumerà in Svizzera, ma l'offensiva del UEFA ha già superato i confini europei, attivando i tribunali statunitensi. È un'accelerazione nella battaglia che dovrebbe portare ad indire un congresso straordinario della FIFA entro novembre, 4 mesi prima delle elezioni di marzo 2027, per sfiduciare Infantino. Il giallo di Noemi, c'è un indagato. Noemi era già morta quando qualcuno ha appiccato il fuoco all'ingresso della sua casa di riposto. A confermarlo è il fidanzato della vittima, Tony Proietto, che è anche l'unico indagato per la morte della donna, 33 anni, madre di 3 figli. Ma l'uomo nega e nega anche di essere stato il fidanzato di Noemi, però conferma di aver visto il cadavere della donna e di non aver dato l'allarme. Sorteggi Champions,

0: testata l'Inter e la Roma ritrovano Mourinho. Un'intervista all'attrice Monica Guerritore dopo la malattia. Riparto da Ballando, dice. Le 7:21 minuti.
1: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E salutiamo anche Patrizia che ci aggiorna sull'AFA. Io ovviamente sono seduta qui davanti al microfono con l'aria condizionata, fuori c'è AFA, dice Patrizia, che appunto scrive da Verona dopo il temporale. Era da immaginare, comunque piove ancora. Ma andiamo avanti, ci siamo sostituiti questa mattina ad Alessandro Azzoni, mai potremo farlo, ma insomma abbiamo documentato in diretta la situazione meteo. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader di quella parte politica. Allora possiamo dire che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ci stanno imbrogliando. Inizia così il fondo di Francesco Piccolo, sotto proprio la testata della Repubblica, che fa un quadro, diciamo, della situazione politica attuale. La vera apertura è su Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressione, nuove minacce dal Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Lui ne è convinto. Il reportage, disastro in Nepal, sepolti nel fango, 1400 dispersi, anche 3 italiani, come dicevamo, un orefice e una coppia. Morto Mladic, il macellaio firmò il genocidio a Srebrenica. Poi Kusama lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. La donna davvero eccentrica in questa foto con i capelli rossi, un abito arancione di seta con enormi pois bianchi, ci lascia a 97 anni. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, Infantino sotto accusa, come vi abbiamo già letto, c'è un'azione legale della UEFA. Le 7 e quasi 30 minuti, arrivano subito le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Al momento le vittime sono più di 390 e tra i 1300 dispersi ci sono anche 3 italiani. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause del decesso di una 45enne trovata morta nel suo appartamento con sul corpo segni di ferite d'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Ancora nessuna segnalazione, attenzione al fondo stradale bagnato dalla pioggia. Vi ricordiamo gli autovelox fino a domani. Via Unità d'Italia, fino a domenica 30 agosto, domani è sabato. Via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Buon viaggio quando sono le 7:32 minuti di questo venerdì 28 agosto.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: know you feel the lightning. It's so exciting. So here we come.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Le 7:38 minuti, la stampa. Arriva la stangata d'autunno. Questo titolo si ripropone ogni anno in questi giorni, fine agosto, primi di settembre, quest'anno è più che mai vero. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Un aggravio sul carrello della spesa di 420 milioni di euro nei prossimi tre mesi, pari a 70 euro in più a famiglia. E questa è la triste prospettiva che attende milioni di italiani al rientro in città dopo le ferie, stando ad una stima provvisoria elaborata dal Codacons. In media una famiglia con due figli spende circa 2,315 euro a trimestre per l'acquisto di beni alimentari. Ipotizzando un incremento, in media una famiglia con due figli spende appunto circa 315 euro a trimestre, ma mi pare un po' poco, 315 euro a trimestre per l'acquisto di beni alimentari. Ipotizzando un incremento generalizzato dei listini alimentari del 3%, si tratterebbe di un extra di circa 70 euro a nucleo. 2315, c'era uno spazio che non andava fatto e non si capiva bene il numero. Comunque adesso ci siamo, 2315 euro a trimestre per l'acquisto dei beni alimentari. Ex Ilva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. L'obiettivo di ArcelorMittal non sarebbe mai stato il rilancio del più grande sito siderurgico nazionale, ma la distruzione sostanziale dell'ex Ilva di Taranto. Non usano infatti mezzi termini. Non usano mezzi termini i commissari straordinari che a giugno hanno depositato in procura la relazione che ha dato via alla nuova inchiesta per bancarotta fraudolenta. Indagata l'ex presidente amministratrice delegata della Società Italia e poi di Acciaieria Italia, Lucia Morselli. L'atto di citazione dipinge un'azione di governo societario preordinata al perseguimento di interessi estranei a quelli della società. Morto il boia di Srebrenica, che cosa resta del generale Mladic, del genocida in nome della Grande Serbia ora che è morto? Niente, solo il dolore che ha causato. Scontava l'ergastolo per genocidio, è morto a 94 anni. Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, la Russia alza la voce contro Londra e nello stesso giorno rassicura attraverso Trump che non intende attaccare la NATO. Doppio messaggio che arriva mentre la guerra in Ucraina continua a spingere ai limiti il confronto tra Mosca e l'Occidente. Sotto la testata della stampa, tentato omicidio a Casale Monferrato, sonniferi nei succhi, avvelena lo zio per l'eredità. Arrestata una 38enne. Il caso a Palermo, l'asilo in costruzione da 50 anni resta vuoto perché non ha i permessi e sottolineo l'asilo in costruzione da 50 anni. Pensate un po'. Poi, per quel che riguarda il vino, ve lo abbiamo già detto anche nei giorni scorsi di queste vendemmie anticipate a causa del caldo, e questa è l'annata più precoce del secolo. Come il clima cambia la vendemmia, cambia tutto il clima, persino la vendemmia, com'è logico. Una volta la vendemmia cominciava quando lo decideva il parroco, nulla di spirituale, inizia così il pezzo di Roberto Fiori sulla stampa. Il prete non era un indovino, ma l'unico del paese a possedere un termometro a massima e minima, in grado di conoscere la temperatura del giorno e della notte, altri tempi. Oggi a decidere l'inizio del raccolto sono l'anticiclone africano e El Niño. Non si può che non essere d'accordo su quanto scritto appunto dalla stampa in prima pagina alle 7:43 minuti in questo istante.

0: 7:50 minuti, il Fatto Quotidiano. Report: attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola. I servizi nel 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e Company. L'affare in Africa, Walter, La Vitola, Tavares e Neutralia S.p.A. sul carbon credit, insomma continua la polemica su questa inchiesta, su questa vicenda giudiziaria, diciamo così. I vertici sperano di spaccare la squadra, stallo Rai, slitta la cacciata di Ranucci, Rossi rischia grosso, inviati convocati. Staremo a vedere come finirà. Il Foglio: il trionfo di Musk tra gli anti-trumpiani, fenomenologia estiva degli antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari italiani. La tempesta che verrà: si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore. Caos e velocità, ecco le guerre dei droni, intelligenza artificiale e Starlink. Sulla guerra in Ucraina, Leone rimette al centro la segreteria di Stato con la sua antica diplomazia. Poi andiamo oltre la pagina del Foglio, andiamo a vedere anche il Giornale. Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times. Adesso andiamo a vedere perché. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile e conti in ordine. Ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole. La Premier: paese più forte e coeso. E sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. Sotto la testata del Giornale, La Vitola, il safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli, non è mafia. Ranucci oggi perde il report. Mladic, boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica, la morte del generale serbo. Morto a 84 anni. L'escalation, lo zar minaccia di colpire l'Europa, Trump dice non lo farà. La tragedia, quella del Nepal, rischia una nuova ondata, l'ansia è per 3 italiani. Poi sopra la testata, sorteggio Champions, Inter, Roma e Como, è una questione di ex. 7:53 minuti.
1: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con 2 ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane, accusato di averlo colpito con una bottiglia, è stato sentito in carcere fornendo la sua versione.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Dunque, ieri è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, quasi 5 giorni di agonia, pur sapendo fin dalle prime ore che le conseguenze della bottigliata in testa erano gravissime e che i medici non lasciavano reali possibilità di ripresa. Per i genitori e i fratelli di Youssef, l'attesa si è conclusa ieri. Alle 13.30 è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto durante una lite in un parcheggio in via Mantova a Cerea. Youssef era ricoverato da domenica mattina in terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, dove era arrivato in condizioni disperate dopo un primo passaggio al Materas Salutis di Legnago. Il quadro è apparso subito irreversibile e nei giorni successivi non sono emersi elementi in grado di modificarlo. Tornando alla lite, Youssef era caduto all'indietro battendo la testa per qualche minuto, rimasto privo di sensi. Poi si è svegliato, è stato girato su un fianco, una signora ha chiamato l'ambulanza. Quando è arrivato in ospedale era vigile, è stato suturato ed è rimasto in pronto soccorso. Dopo un po' si è agitato, ha cercato di alzarsi ed è caduto all'indietro battendo la testa. Da quel momento non si è più mosso. Il calcio veronese è in lutto per la prematura scomparsa di Nicolò Camon, che ha perso la vita ieri pomeriggio a soli 24 anni sulle strade del Padovano. Il calciatore, che ha militato per anni nel panorama dilettantistico della provincia, è rimasto vittima di un incidente avvenuto a Montagnana. Erano da poco passate le 18 quando si sono scontrate frontalmente due auto, la Lancia Y condotta dal giovane residente a Montagnana e una Renault a cui guida c'era un 54enne. A stabilire le cause del violento scontro saranno i carabinieri di Este. Il personale del SUEM ha tentato di rianimare il giovane, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Tra fondi contesi, scontri istituzionali, ora il Bacanale, parliamo ovviamente di Carnevale, prova a voltar pagina, in servizio di Alessandro Del Rico.
6: Carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Baccanal del Gnocco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Bacanal. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Bacanal.
4: Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione è di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi giorni di settembre, primi 10. Nei primi giorni di questa settimana erano state ultimate le operazioni per la bonifica dell'edificio e la rimozione della copertura in Eternit. L'intervento, che arriva dopo oltre 45 anni di abbandono e una situazione rimasta bloccata per più di 20 anni, consente di eliminare un potenziale rischio mettendo definitivamente in sicurezza un'area collocata accanto ad un asilo nido e restituendo al quartiere uno spazio pubblico per la cultura. Del quartiere, nella scuola materna confinante, è stato recintato parte del cortile con idonea distanza di sicurezza fino alla fine di tutte le lavorazioni. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
7: Buongiorno Francesca, si muove il mercato della Serie B, si muove soprattutto il mercato degli attaccanti. Ieri Khedira dal Napoli all'Avellino, Gabrielloni dal Como al Palermo, scendi dal Cesena alla Cremonese, Artistico dalla Lazio al Verona. Artistico, vecchio obiettivo iniziale, obiettivo d'estate del Verona di Sean Sogliano. L'Ellas ieri ha risposto sistemando la fascia destra con Gabriele Zappa, con il monzese Zappa, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter prima di diventare una bandiera delle Cagliari, dove gioca sulla fascia destra ma trasferibile anche in posizione centrale dal 2020. Trattativa conclusa con la formula del prestito con diritto, che può diventare obbligo di riscatto in caso di promozione, lacuna colmata sulla fascia destra sofferente con l'Ascoli, con le esitazioni sparse sia di Oyegò che sia dopo di Cham. Per l'Ellas la vigilia della partita con il Padova, alle 14.30 la conferenza stampa di Baroni, ore 21, domani all'Euganeo, tutto esaurito, 1.500 tifosi dell'Ellas, con la necessità da parte del Verona di raccogliere punti, di rompere il ghiaccio dopo la sconfitta con l'Ascoli, Verona che resterà domani, almeno per domani, con i soliti limiti, ma anche con le solite virtù evidenziate al debutto, con la chiusura del mercato martedì, con gli ultimi due giorni che permetteranno a Sogliano di sistemare quello che è un Verona ancora incompleto. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro. Quando sono le 8:09 arrivano le previsioni.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
4: Andiamo a vedere il tempo che farà nelle prossime ore in questo venerdì, che è iniziato con un acquazzone e proseguirà con cielo nuvoloso, parzialmente, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cielo poco nuvoloso in serata. La temperatura massima sarà di 34 gradi e sarà registrata oggi nel pomeriggio. Al momento sono 24 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 28 minuti, ci siamo anche informati dai vigili del fuoco. Fortunatamente, a causa del temporale, del forte acquazzone e della grandine in certe zone della provincia, non è accaduto nulla di grave. Qualche ramo spezzato di un paio d'alberi in città, uno in Borgo Trento, uno in Corso Milano, ma fortunatamente nessun danno, perché è quello che si teme purtroppo quando cambia il tempo. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Pensioni, chi può perderle? Controlli, trattenuta a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. Sono gli amici il punto debole di Sigfrido Ranucci, non il governo di Giorgia Meloni. E non ci riferiamo solo al pregiudicato Walter Lavitola, scrive Libero. Venezia respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto, non si può fare. Come sapete, alcune persone appunto hanno minacciato lo sciopero se non si fosse fatta la moschea, stiamo parlando di Venezia. Il sindaco invece pare non sentirci, si devono integrare, aveva detto l'altro giorno, si devono integrare a partire ovviamente dall'inserimento nella società, a partire dai rifiuti, da mille altri aspetti della vita quotidiana, la moschea non si farà. Questa è la ferma presa di posizione del sindaco Venturini. Poi, sempre da Libero, dalla prima pagina di Libero, si ricomincia, parliamo di calcio, sorteggio Champions, bene Inter, Roma e Napoli, urna amara solo per il Como. Poi staremo a vedere ovviamente che cosa accadrà, perché non è detto. Le 8:30 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato diffuso dalla polizia locale comprende corpi recuperati in più aree del paese. Restano dispersi 28 agenti di polizia, tra i dispersi anche un cinquantenne di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Cresce la tensione tra Londra e Mosca, con Trump che si dice certo che Putin non attaccherà i territori NATO. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato proprio per avvertire la Russia di non attaccare l'alleanza. Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi a partire dell'omicidio. L'Italia alle prese da oggi con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Dunque, dopo il temporale, nuvolosità sparsa sia mattino che pomeriggio, cielo molto nuvoloso coperto alla sera, temperatura massima oggi 34 gradi, adesso si registrano 25 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio Verona.

0: fondo d'amore viviamo.
1: Radio Verona.
2: 8 e 43 minuti, andiamo ad ultimare la nostra rassegna stampa. Sanatorie bonus, casa sotto esame, così titola Il Sole 24 Ore. Alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Disegno di legge sfratti alle battute preliminari. Legge delega sull'edilizia in ritardo. Poi la prima pagina di Italia Oggi, vediamo che cosa ci riserva, un lifting per il fisco locale, questo è il titolo, sconti per chi sceglie l'addebito diretto sul proprio conto, gli enti potranno inviare avvisi bonari e segnalare le violazioni commesse, transazione anche sui tributi locali. Sopra la testata, tra il 2018 e il 2025, i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, ma il contante si difende bene. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sorteggio Champions. Le quattro italiane sognano. Inter vista ottavi. Ritrova Mu. Ma è andata bene. Ride anche il Napoli. Sfide belle e dure, compreso il PSG per Roma e Como. Ieri in Conference 1-0 all'Apoel, l'Atalanta avanti a Norra, il Chelsea, altri 46 milioni. Mercato, che sì, che botte, scintille tra Juve e Roma, a fondo dei bianconeri sull'Ivoriano, ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterwald. Sorpasso Fiorentina per Zirzee. C'è il Venezia, il Milan, San Siro, Tifaramos e caccia il gol da Leao, 50 milioni. Alle 20.45 questa sera. Poi, sempre dalla prima pagina appunto della Gazzetta, il Como è più italiano, presi Ken, finalmente almeno riprenderà ad allenarsi. E Ricci, il rompipallone a chiudere, Ken giustifica, è proprio preso di mira del resto, insomma questi comportamenti irritano. Ken giustifica il suo passaggio al Como, volevo rimanere a Firenze ma il dottore mi ha prescritto l'aria di lago.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 8:51 minuti è rimbalzata sui social, su tutti i siti, la triste notizia che è morta Giorgia Kuss, la principessa Sorriso, così come che veniva chiamata questa piccola di soli 11 anni. Fin da piccola soffriva di una malattia rara, il lungo calvario contro la patologia era iniziato da piccolissima, la bambina si trovava in Spagna con i genitori quando le sue condizioni si sono aggravate, il post della mamma Giorgia non ce l'ha fatta. La bimba originaria di Conegliano, Veneto, dunque in provincia di Treviso, era stata ricoverata in Spagna negli ultimi giorni a seguito di una crisi respiratoria, lo ha annunciato la famiglia. Era conosciuta sui social come principessa Sorriso. La forza di Giorgia Kuss, tramite i genitori della piccola che davano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, era malata appunto dall'età di 4 anni, aveva questa malattia rara, la piccola era conosciuta soprattutto in Veneto, la famiglia era originaria di Trieste, ma si era trasferita nel Trevigiano per permettere alla bambina di ricevere le cure appropriate e fare la riabilitazione. Nel frattempo la sua storia era diventata sempre più conosciuta grazie anche alla pagina Facebook, come dice, aperta dai genitori, la forza di Giorgia Kuss, in cui si raccontavano la storia e i progressi della figlia. Alcuni giorni fa la famiglia era partita per la Spagna per andare a trovare il nonno paterno. Le condizioni di Giorgia si sarebbero improvvisamente aggravate, con gravi difficoltà respiratorie, portata in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Brutte, davvero brutte notizie, le 8:53 minuti.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona.
1: Notizia dell'ultima ora: è morto re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni. Primo re a sposarsi per amore, ha veleggiato letteralmente ai giochi olimpici e metaforicamente, affrontando le burrasche della vita tra scandali, divorzi, suicidi, coming out e fughe dei suoi familiari. Appunto, è morto quindi il re di Norvegia, Harald V. Sono le 8 e quasi 59 minuti, tra pochissimo le news.
0: Radio Verona, tempo.

0: tempo reale.
1: E ci salutiamo sulle note di Achille Lauro, ci ritroviamo domani puntuali alle 7, tra poco Nadia.
2: Sono le 9:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
1: Accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane è accusato di averlo colpito con una bottiglia e è stato sentito in carcere, ha fornito la sua versione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 28 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, ieri alle 13:30 è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro Youssef, colpito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto durante una lite in un parcheggio di via Mantova a Cerea. Youssef era ricoverato da domenica mattina nella terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, dove era arrivato in condizioni disperate dopo un primo passaggio al Matar Salutis. E quando è arrivato in ospedale a Legnago era vigile, ha consegnato lui stesso i documenti ai carabinieri che lo avevano seguito in ospedale a Legnago. Aveva bevuto, la ferita al volto sanguinava, gli è stato assegnato il codice giallo ed è stato sistemato su una sedia a rotelle. Suturato è rimasto in pronto soccorso, dopo un po' si è agitato, ha cercato di alzarsi ed è caduto all'indietro battendo la testa. Da quel momento purtroppo non si è più mosso. E il calcio piange la prematura scomparsa di Nicolò Camon, che ha perso la vita ieri pomeriggio a soli 24 anni sulle strade del Padovano. Il giovane, che ha militato per anni nel panorama dilettantistico della provincia veronese, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Montagnana. Erano da poco passate le 18 quando in via Sauncella si sono scontrate due auto, la Lancia Y condotta dal ragazzo residente proprio a Montagnana e una Renault alla cui guida c'era un 54enne. A stabilire le cause dello scontro saranno i carabinieri della compagnia di Este, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare gli occupanti dalle lamiere e consegnarli al personale del SUEM 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare. 10 giorni fa il Veneto ha registrato la prima vittima di quest'anno per West Nile, un 84enne di Piazzola sul Brenta, deceduto a Cittadella, dove era ricoverato da tempo. Ora l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie segnala che dalle sue ricerche emerge che quest'anno c'è una circolazione del virus West Nile superiore a quella registrata nel 2025 e anche negli anni precedenti. Il monitoraggio è in atto da anni per individuare precocemente la circolazione virale. In Veneto sono risultati positivi 33 uccelli selvatici nelle province di Verona, Padova, Venezia, Treviso e Vicenza e 5 equidi con positività sierologica tra Padova, Verona e Vicenza. La conclusione è che rispetto al 2025 le zanzare positive al virus West Nile sono in aumento. 3 giorni per parlare di scuola, formazione, nuove sfide educative. Dal 2 al 4 settembre la Gran Guardia ospita la nuova edizione del Festival dell'Educazione. promosso da Comune con Università Reti Scolastiche Realtà del Territorio. L'appuntamento è rivolto ad insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori. Previsti 160 stand espositivi, oltre 40 tra incontri e workshop. L'inaugurazione è il 2 settembre alle 16.30 nel loggiato della Gran Guardia. 9 e 6 minuti arriva la viabilità.
3: Viabilità.
1: Nessuna segnalazione sulla 22 del Brennero, dove la circolazione al momento è regolare, e nemmeno dall'A4 arrivano situazioni dove appunto si verificano code. La circolazione è sostenuta ma regolare. Gli autovelox fino a domenica: via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
0: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 28 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove e fertili strade. La vostra energia sarà il volano per un cambiamento atteso da tempo. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità raggiunta sarà la solida base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni molto promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di agosto scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere esemplare. Vi sentirete pronti a staccare la spina per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana che sta per arrivare con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare un weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata anche in questa giornata. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti, certi che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e molto calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
3: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
3: Radio Verona flashback. No.

nostra redazione per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Ora, come sempre, tocca a noi, ci si fa compagnia io a voi con le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, l'Italia, il mondo, le curiosità. Voi a me, se lo volete, via WhatsApp al 335 60 11 610. E già che ci sono, vi ricordo anche che potete scaricare la nostra app, basta cercare Radio Verona e così portarci con voi ovunque voi decidiate di andare, anche nel weekend o se magari siete in partenza, perché sì, in tantissimi hanno deciso quest'anno di vivere le proprie vacanze estive sul finire di agosto e nei primi giorni di settembre. Vi ricordo anche il sito internet radioverona.it, mediante il quale potete sempre, se volete, ascoltarci in streaming, e infine le pagine social Instagram e Facebook.

0: lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Come sempre in apertura di programma curiosiamo tra le notizie che riguardano il meteo, che cosa ci aspetta, quanto caldo farà. Beh, vi dico, quest'oggi farà tantissimo caldo. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Nel frattempo in arrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che mercoledì ha colpito il Nepal. Secondo la polizia locale, il numero delle vittime è salito a 475. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese del Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Disperso un cinquantenne italiano e una coppia italo-svizzera. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. Ma Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti UE parlano di nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei. Sono ore decisive in Rai per il futuro di Sigfrido Ranucci e di Report. Si lavora alla definizione di una ricollocazione per il giornalista e alla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna. Con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40 e il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile.

arriva l'ultimo weekend di agosto e sarà all'insegna del sole, con temperature caldissime da piena estate. Il caldo tornerà a farsi sentire, ad essere afoso, soprattutto oggi e domani. Da domenica la situazione dovrebbe cambiare. Per ciò che concerne oggi e domani, toccheremo anche i 34 gradi nelle zone più a sud della provincia di Verona. In alcune zone della vicina Emilia-Romagna potrebbero arrivare anche 36-38 gradi. Secondo gli esperti, anche settembre sarà un mese alquanto caldo. Quindi giornata caldissima quella di quest'oggi, caldo anche domani. A partire da domenica, il caldo dovrebbe scemare un pochino, con qualche temporale in alcune location della penisola. Temporali che potrebbero lambire anche il nostro territorio. E il caldo inizierà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle nostre regioni, dalle regioni del nord, in seguito anche al centro e al sud della nostra penisola. Caldo che, come dicevo poc'anzi, potrebbe tornare per tutti i primi 10 giorni di settembre.

Tra poco insieme torneremo in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano non solo la città di Verona, ma anche la provincia, la nostra regione. L'edizione informativa in arrivo è completata proprio, ne stavamo parlando durante questa prima ora, dal meteo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: nostra redazione. Scopriamo insieme le notizie che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane accusato di averlo colpito con una bottiglia è stato sentito in carcere fornendo la sua versione. C'è il giallo di una caduta della vittima in ospedale a Legnago.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, ieri è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica da un coetaneo con una bottiglia. C'è il giallo poi di una caduta della vittima in ospedale a Legnago. Prima di essere trasferito domenica nella terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Confortini, Youssef era stato ricoverato a Legnago. Ancor prima, durante la lite, Youssef è caduto all'indietro, ha battuto la testa, per qualche minuto è rimasto privo di sensi, poi si è svegliato. Gli amici lo hanno girato su un fianco, una signora ha chiamato l'ambulanza. Quando è arrivato in ospedale era vigile, ha consegnato lui stesso i documenti ai carabinieri. Gli è stato assegnato il codice giallo ed è stato sistemato su una sedia a rotelle. Suturato è rimasto in pronto soccorso, ma dopo un po' si è agitato. Ha cercato di alzarsi ed è caduto all'indietro battendo la testa. Da quel momento non si è più mosso. West Nile. Le zanzare infette sono superiori quest'anno rispetto al 2025. A Veronella un nuovo caso. Una cinquantenne si è rivolta all'ospedale di San Bonifacio con febbre e dolori. Matteo Taglietti.
5: Nuovo caso di West Nile nel comune di Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ma reso noto solo in queste ore. Nel distretto 2 est veronese e colognese, le infezioni del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle punture di zanzare comuni infette, sono dunque salite ad 8. Ancora in più i casi del distretto 3, Legnago e Pianura Veronese, nel quale da inizio maggio al 22 agosto scorso sono stati rilevati 12 casi totali. L'ultima persona a manifestare i sintomi dell'infezione è stata una donna, da quello che si è saputo una cinquantenne che vive a Veronella. Intanto le zanzare infette, secondo i dati dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sono in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'aumento del 4%. I casi sull'uomo sono 312 quest'anno, con già 13 decessi a livello regionale. Secondo i dati del laboratorio di entomologia sanitaria in Veneto e in Friuli, sono state analizzate 168.000 zanzare catturate. E i cosiddetti pool positivi sono stati 71 in Veneto e 2 in Friuli. Inoltre sono stati ritrovati positivi al virus della West Nile anche 33 uccelli selvatici tra Verona, Padova, Venezia e Treviso e 5 equini trovati positivi tra le province di Padova, Vicenza e Verona.
4: Parliamo ora di carnevale perché tra fondi contesi e scontri istituzionali il Bacanal del Gnocco prova a voltar pagina. Alessandro Delrico.
6: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Bacanal del Gnocco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del baccanale. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Baccanal.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nuvolosità di passaggio alternata a schiarite per questa giornata di venerdì 28 agosto, molto nuvoloso la sera. Domani, sabato 29 agosto, condizioni di cielo poco nuvoloso o velato. La temperatura massima domani raggiungerà i 32 gradi, la minima sarà di 23.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Il nostro venerdì mattina che stiamo vivendo insieme, ultimo giorno feriale lavorativo per molti di voi, per molti ultimo giorno lavorativo prima delle meritate vacanze, sì, perché ricordiamocelo, c'è anche chi gode di qualche giorno di pausa proprio nei primi giorni di settembre. Buon viaggio, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Nel frattempo insieme abbiamo ascoltato un altro grande flashback, un altro grande successone del passato.
1: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

Le notizie, quelle belle da condividere, e ce n'è una che fa davvero tenerezza. Parliamo di un cucciolo che era costretto a vivere su un balcone, è stato salvato e liberato dalla LAV Verona. Jack, pastore belga di appena 5 mesi, viveva confinato giorno e notte sul piccolo balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio in provincia di Verona.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
3: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
2: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
3: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un

0: Abbiamo parlato del cucciolo salvato dalla LAV in provincia di Verona. A proposito di animali, c'è una notizia che è diventata virale sul web e riguarda un altro cane che ha aspettato ben 9 giorni il suo padrone al di fuori dell'ospedale, ovvero ricoverato. Tra poco insieme ne parliamo. Su Radio Verona ne arrivo anche l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal, salito ora a 475 vittime. Al momento sono 2381 i dispersi, 644 stranieri e 3 gli italiani. Un lago ha rotto gli argini nel distretto nepalese di Rasuwa ed è possibile una seconda ondata di piena. Torna a livelli allarmanti la tensione tra Russia e paesi occidentali, con il Cremlino che minaccia attacchi alle basi militari inglesi, ma Trump ha detto di aver avuto buone discussioni con Putin che non attaccherà territori NATO. Anche secondo fonti UE si parla di nessun rischio immediato di un attacco ai paesi europei. Agguato all'alba all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, dove un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno, è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguerre e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Abbiamo parlato di Jack il cucciolo salvato a Verona. E a proposito di animali, c'è una storia che è diventata davvero virale online. Il protagonista di questa favola moderna si chiama Atlas, un cane dal cuore d'oro. La sua storia parte da un momento difficile. Il suo proprietario, un uomo senza fissa dimora per il quale il cucciolo è l'unica famiglia, l'unico punto di riferimento, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. Purtroppo, per ovvie ragioni sanitarie, il cane non ha potuto seguirlo all'interno della struttura e così le porte automatiche del pronto soccorso si sono chiuse, separandolo dal suo umano. Ma i cani, si sa, non conoscono la parola resa. Per ben 9 lunghissimi giorni il cagnolone ha trasformato l'ingresso della clinica del suo padrone nel suo posto dell'attesa. Si è piazzato lì in una veglia silenziosa con lo sguardo fisso verso l'atrio, senza mai abbagliare né provare ad allontanarsi. Nelle prime ore il cane ha persino rifiutato di mangiare, di bere. Poi è stato, grazie alla solidarietà del personale dell'ospedale, ovviamente rinfocillato ed è rimasto lì ben 9 giorni in attesa del suo padrone. Per 9 giorni il cane ha continuato a rimanere davanti all'ospedale, trasformando quella che poteva sembrare una semplice attesa in una vera dimostrazione di fedeltà, capace di conquistare chiunque lo incontrasse.

Abbiamo un po' parlato di animali in quest'altra ora vissuta insieme. Tra poco torna su Radio Verona l'informazione locale. Scopriremo insieme tutto ciò che sta accadendo nel nostro territorio, in provincia e nella nostra regione.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: in redazione. Quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona e la provincia? Le scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Meta, la società che controlla Instagram e Facebook, deve introdurre nuove restrizioni per gli adolescenti negli Stati Uniti, dopo essere stata accusata di aver progettato le proprie piattaforme in modo da favorire comportamenti di dipendenza e aver violato la privacy degli utenti minorenni. Il tema è molto sentito anche nel Veneto. Il governatore Alberto Stefani ammonisce: serve un divieto per tutelare i minorenni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, ieri è stata accertata la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica da un coetaneo con una bottiglia. C'è il giallo poi di una caduta della vittima in ospedale a Legnago. Prima di essere trasferito domenica nella terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Confortini, Youssef era stato ricoverato a Legnago. Ancor prima, durante la lite, Youssef è caduto all'indietro, ha battuto la testa, per qualche minuto è rimasto privo di sensi, poi si è svegliato. Gli amici lo hanno girato su un fianco, una signora ha chiamato l'ambulanza. Quando è arrivato in ospedale era vigile, ha consegnato lui stesso i documenti ai carabinieri. Gli è stato assegnato il codice giallo ed è stato sistemato su una sedia a rotelle. Suturato è rimasto in pronto soccorso, ma dopo un po' si è agitato. Ha cercato di alzarsi ed è caduto all'indietro battendo la testa. Da quel momento non si è più mosso. West Nile, le zanzare infette sono superiori quest'anno rispetto al 2025. A Veronella un nuovo caso. Una cinquantenne si è rivolta all'ospedale di San Bonifacio con febbre e dolori. Matteo Taglietti.
4: Nuovo caso di West Nile nel comune di Veronella, registrato dal servizio sanitario il 13 agosto, ma reso noto solo in queste ore. Nel distretto 2 est veronese colognese, le infezioni del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle punture di zanzare comuni infette, sono dunque salite ad 8. Ancora in più i casi del distretto 3, Legnago e Pianura Veronese, nel quale da inizio maggio al 22 agosto scorso sono stati rilevati 12 casi totali. L'ultima persona a manifestare i sintomi dell'infezione è stata una donna, da quello che si è saputo una cinquantenne che vive a Veronella. Intanto le zanzare infette, secondo i dati dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sono in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento è del 4%. I casi sull'uomo sono 312 quest'anno, con già 13 decessi a livello regionale. Secondo i dati del laboratorio di entomologia sanitaria in Veneto e in Friuli, sono state analizzate 168.000 zanzare catturate. E i cosiddetti pool positivi sono stati 71 in Veneto e 2 in Friuli. Inoltre sono stati ritrovati positivi al virus della West Nile anche 33 uccelli selvatici tra Verona, Padova, Venezia e Treviso e 5 equini trovati positivi tra le province di Padova, Vicenza e Verona.
3: Parliamo ora di carnevale, perché tra fondi contesi e scontri istituzionali il Bacanal del Gnocco prova a voltar pagina. Alessandro Delrico.
5: Il carnevale volta pagina. Valerio Corradi non è più presidente del Baccanal del Gnocco. Lo ha deciso il consiglio direttivo, accogliendo la disponibilità dello stesso Corradi a rinunciare alla carica. Nello stesso tempo sono stati azzerati tutti i vertici, in modo da dare un segnale forte di discontinuità con il passato. Troppe le polemiche, troppe le questioni aperte, soprattutto quelle di natura economica. La sua gestione, durata una decina d'anni, ha indubbiamente fatto crescere l'importanza della manifestazione, tanto da diventare presidente delle maschere italiane, consolidandone anche la dimensione internazionale. Però il suo cielo si era oscurato d'improvviso un paio d'anni fa. Dapprima le contestazioni per un venerdì gnocolar spostato a causa del maltempo dal suo giorno storico, poi la decisione del Ministero di negargli i contributi per due edizioni già svolte, con i soldi già spesi, e se per il primo caso si è visto dare ragione, per il secondo bisognerà attendere la sentenza del TAR il prossimo ottobre. In ballo c'è quasi mezzo milione di euro. Corradi ha risposto aprendo un contenzioso. Insomma, i rapporti tra le parti sono diventati così tesi che a Palazzo Barbieri hanno deciso di far organizzare ad Alti la grande sfilata di carnevale, per la prima volta senza la gestione del Baccanale. Per uno sblocco, in comune aspettavano un passo indietro che Corradi adesso ha deciso di fare. Nuovo il direttivo, nuovo il presidente, Stefano Rettondini, già sire del carnevale veronese nel 2000. Corradi non tiene per sé cariche. Da capire se la sua uscita è reale o se rimane dietro le quinte attraverso persone di fiducia. Sarà determinante per capire se l'organizzazione della sfilata 2027 potrà tornare in capo al Baccanale.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E come sempre un'altra ora si apre con un altro flashback. Ancora buon venerdì, buon weekend in arrivo. Siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona.

0: A suggerirlo è questo studio che ha analizzato tantissimi adulti di 18 anni e più. Uno degli aspetti più interessanti del risultato della ricerca è che le relazioni dell'infanzia sembrano lasciare una traccia, ma non determinano necessariamente il nostro benessere per tutta la vita. Quello che invece determina il nostro benessere è l'ambiente sociale nel corso della vita, che continua a cambiare. Quindi amicizie, relazioni sentimentali, famiglia e altri legami possono rafforzare o modificare l'influenza delle esperienze vissute sia durante l'infanzia che in età adulta. In altre parole, non siamo soltanto il risultato della famiglia in cui siamo cresciuti, ma siamo anche il risultato di tutte le persone che incontriamo giorno dopo giorno, e grazie a loro costruiamo anche il nostro benessere. Quindi attenzione nella selezione delle amicizie.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Abbiamo parlato delle amicizie che influenzano il nostro benessere psico, fisico. Anche le relazioni influenzano ovviamente il nostro benessere. E c'è un po' la moda, quella del ghosting, praticamente le persone che magari ci frequentano un pochino per poi puff scomparire. Italiani, popolo di fantasmi, ci sono delle location in Italia dove è molto più facile incontrare persone che poi spariscono. Noi tra poco, come sempre, insieme approfondiamo e ne parliamo. Su Radio Verona ne arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sale a 489 il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Il dato comprende corpi recuperati in più aree del paese, mentre preoccupa il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. Medio Oriente, la strada del negoziato resta percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scritto Six e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile, ha affermato. La Norvegia piange il suo re, morto 89 anni, Harald V. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System, la società che fornisce software aziendali, ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo le belle novità discografiche che ascolteremo per i prossimi 7 giorni, novità appena uscite quest'oggi, fresche freschissime, i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la mattinata della prima e unica radio di Verona. Parliamo anche di ghosting. E sì, noi italiani in amore siamo un po' dei fantasmi, sono sempre più le persone che hanno subito questa forma di rifiuto silenzioso. Praticamente si frequenta una persona, a un certo punto questa persona sparisce, non si sa perché. Rifiuto silenzioso che per una volta unisce tutta la penisola da nord a sud. E siamo dei ghostatori un po' in tutta la penisola secondo questa ricerca. Insomma, indifferentemente tra uomini e donne in tutta la penisola, tantissime persone sono diventate davvero bravissime nello sparire dalle chat, scegliendo un silenzioso rifiuto come tattica per chiudere un rapporto. Dietro l'inglesismo, appunto, ghosting, si nasconde in realtà questa specialità tutta nostrana che si sta vivendo ultimamente in Italia nei rapporti. Oggi ben il 46% dei nostri connazionali ammettono di essersi sentiti così, istituzionalizzando in modo definitivo questa pratica che ormai purtroppo è diventata una consuetudine. Ma quali sono le zone, le città dove si sparisce di più una volta conosciuta una persona così, senza motivo? Praticamente non si messaggia più, non si fa sapere più niente della propria vita. Beh, è complesso essere single a Reggio Calabria, perché da quelle parti ogni ragazza è effettivamente una regina. Sta di fatto che la città può vantare proprio il primato solitario tra chi subisce e chi pratica ghosting. A quelle latitudini ben il 61% dei residenti afferma di averlo subito, mentre il 64% ammette di averlo fatto. Il 15% degli intervistati poi ritiene che chiudere il rapporto così sia più che consono. C'è poi da considerare il caso della Puglia, una regione dove evidentemente tanti hanno visto il film romantico Ghost. Anche in Puglia si ghosta tantissimo. Taranto e Bari si piazzano infatti rispettivamente al secondo e al quarto posto in classifica, divise solo da Napoli. E anche a Napoli piace ghostare le persone nel momento in cui non interessano più. Ma la pratica di sparire, non far ricevere più notizie e quindi chiudere così rapporti d'amore, d'amicizia, viene anche tantissimo utilizzata vicinissimo a noi, a Padova e a Parma, città del settentrione, in cui ci si piazza bene, quinto e settimo posto nella classifica proprio dedicata alle location dove si ghosta, si sparisce di più. Roma si difende con il suo sesto posto e al nono posto troviamo ancora la Puglia, che autorizzano a rielaborare un vecchio detto trasformando da Fuggi da Foggia, perché c'è proprio Foggia. Completano la top 10 due piazze importanti dove evidentemente il mare autorizza fughe silenziose verso l'orizzonte: Palermo e Livorno.

Abbiamo parlato di ghosting quando praticamente non ci va più bene frequentare, messaggiare, scrivere a una persona e spariamo senza dire niente, praticamente non continuiamo a interagire. Ma come si sente una persona che è stata ghostata? Il 35% degli italiani afferma che il ghosting ha minato la propria autostima, mentre quasi la metà sostiene che ha reso più difficile fidarsi delle persone quando si torna a frequentare qualcuno. Percentuali che crescono un po' quando si tratta poi delle donne. Ovviamente sarebbe meglio avere il coraggio di rispondere con sincerità quando non ci interessa assolutamente più una persona, un'amicizia, un rapporto, invece di ghostare la persona che rimane sempre lì in attesa con un punto interrogativo e le due spunte blu non accese.

0: vita solo. La voce è quella di Luca Carboni su Radio Verona, 11:51. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. Sempre nella nostra mattinata noi parliamo di eventi e ce ne sono davvero tanti da ricordare. Ci colleghiamo anche con Alessandro Del Rico. Buongiorno Alessandro. Abbiamo qualche problema con Alessandro Del Rico, ci ricolleghiamo tra pochissimo.
1: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Il primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con...
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Bambina.
1: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Torniamo subito insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Edizione informativa completata anche dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane accusato di averlo colpito con una bottiglia è stato sentito in carcere fornendo la sua versione. C'è il giallo di una caduta della vittima in ospedale a Legnago.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucci e diari per entrare in prima media, molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, il libraio Carlo De Signori.
6: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne matite spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
7: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che hanno potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque indicativamente una lista di libri per la scuola prima, per la scuola media di prima classe costa, si va a spendere sui 320-350 euro.
6: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il buono libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISEE.
7: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista e il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISEE in cui la famiglia rientra.
6: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
5: Mancano meno di due mesi alla 12ª edizione di Ostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia. L'evento si terrà dal 16 al 18 ottobre e ha annunciato l'apertura delle prevendite per partecipare. L'Osteria diffusa a cielo aperto più amata d'Italia, che l'anno scorso ha catalizzato oltre 26.000 persone, quest'anno ridisegnerà ancora una volta il centro storico collegando Piazza Bravi e Roma, Piazza dei Signori, i cortili Mercato Vecchio e del Tribunale, oltre ai giardini di Piazza Indipendenza. Lungo il percorso più di 100 cantine vitivinicole proporranno oltre 350 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere vini e produttori provenienti da tutta Italia. Alle degustazioni si affiancherà un ricco programma di appuntamenti culturali, musica dal vivo e intrattenimento. Proseguono gli appuntamenti del Film Festival della Lessigna a Bosco, Chiesa Nuova. Domani si chiudono gli eventi della rassegna Parole Alte. Ospite il climatologo Luca Mercalli. Il tema sarà la guerra che non si limita a spezzare vite umane, ma rade il suolo, l'ecosistema, prosciuga le risorse del pianeta, avvelena il futuro. L'analisi del divulgatore scientifico prende le mosse dal suo ultimo lavoro editoriale, Breve storia del clima in Italia. Domenica invece, da non perdere, l'incontro sul tema notizie false e tendenziose, in omaggio alla giornalista Tina Merlin a 100 anni dalla sua nascita. La Merlin si occupò del Vajont e finì anche a processo per aver scritto la verità sul disastro annunciato. Il Film Festival della Lessigna si chiuderà domenica con le premiazioni e i riconoscimenti. E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
8: Buon pomeriggio Francesca, il Verona sta per annunciare l'arrivo di Gabriele Zappa, del terzino destro preso dal Cagliari, dove dal 2020 settore giovanile per lui dell'Inter, nativo di Monza, ad occupare Zappa, quella fascia di destra assai sofferente con l'Ascoli per le esitazioni di Oyego che prima, di Chan poi. Prestito con obbligo di riscatto, la formula in caso di Serie A scatterebbe l'obbligo di riscatto da parte del Verona, Verona che inserisce il primo tassello di quello che sarà un frenetico ultimo scorcio di mercato per Sean Sogliano. Chiusura delle trattative alle 20 di martedì, Verona che deve prima però far uscire Suslo, per cui non c'è ancora un'offerta in linea con quelle che sono le richieste della società, almeno 5 milioni di euro. Deve far uscire anche Belgalli, per cui si è fatto avanti anche il Torino nelle ultime ore, al di là del solito interesse piuttosto marcato da parte del Sassuolo. Vigilia di campionato intanto per l'Hellas, oggi la rifinitura, domani il derby in casa del Padova, il fischio d'inizio alle 21 con la diretta su Radio Verona dalle 20, questa sera intanto alle 20:30 l'anticipo di campionato, seconda giornata di Serie B fra Modena e Cremonese. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: E ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Questa mattina più problematica la A4 con coda in entrata allo svincolo per la Tisana, 3 km causa incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Gli autovelox fino a domenica, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Berardi. Buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, buon venerdì. Questa è Radio Verona. Abbiamo ascoltato un altro salto nel passato, un altro flashback. Ci colleghiamo nuovamente con il nostro Alessandro Delrico.
2: Ciao Nadia, buongiorno a tutti. Parliamo di un festival che torna a rinnovarsi. Piace questa parola dialettale, no? Indica piacere, in realtà vuol dire pianura veronese, Piase, sinteticamente, ed è un insieme di iniziative della bassa veronese, qualcuno la chiama la pianura dei dogi, che prevede 21 giornate di appuntamenti, che sono oltre 100, 5 format di proposte, incontri, movimento, scoperta del territorio. Il primo è venerdì 4 settembre all'Arena di Paglia di San Pietro di Morubio. Ci sono possibilità di degustazioni, di incontri, anche di movimento, perché si cerca di sfruttare anche il turismo in bicicletta, un turismo lento, un turismo che vuole ammirare la natura, che vuole calarsi in una certa realtà e vuole anche assaggiare i prodotti del territorio. Insomma, le tre parole chiavi sono incontro, come costruzione di relazioni tra generazioni e comunità, poi movimento, appunto anche a piedi oltre che in bicicletta, e territorio come valorizzazione di un patrimonio. Si può scegliere anche ovviamente la versione dell'acqua, perché c'è il fiume che caratterizza tutto quanto il bacino della bassa. Insomma, andiamo alla scoperta di questi eventi a partire dal 4 e si va avanti fino al 18 di ottobre, tantissimi davvero gli appuntamenti per godere della bassa, andare a conoscere cose nuove e poter gustare il sapore del territorio, della linea.
1: Grazie Alessandro e buona giornata.

0: Il 31 di agosto, con una previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Verrà realizzata, come vi ho anticipato, una nuova piazzetta immersa nel verde, caratterizzata da tante arene e teatri all'aperto, pensati per ospitare spettacoli, cinema estivo, incontri, iniziative culturali e attività dedicate al quartiere.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Tra poco insieme torneremo in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano l'Italia e anche il mondo. Poi continuiamo a vivere la pausa pranzo di Radio Verona, la prima e unica radio di Verona, e scopriremo tante curiosità inerentemente il Rally Due Valli History, il Rally Due Valli Classic.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora il bilancio delle vittime delle inondazioni che mercoledì hanno colpito il Nepal. Sono 489 adesso, mentre preoccupa anche il dato dei dispersi, che sarebbero almeno 2381. Il presidente cinese Xi Jinping ha guidato oggi una riunione dedicata alle operazioni di soccorso in Tibet. In Oriente la strada del negoziato è ancora percorribile, ma dipende dalla capacità di Washington di riconoscere che l'approccio delle pressioni è destinato a fallire. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale rimettere la diplomazia sui binari giusti non è impossibile. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. Inutili soccorsi sul posto, sono intervenuti anche carabinieri. Due cittadini messicani sono finiti in manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: programmazione nazionale e internazionale di Radio Verona dopo i nostri top record, le belle novità discografiche appena uscite, praticamente sono tutti singoli nuovissimi che hanno visto la luce solo questa mattina. Beh, parliamo anche del Rally Due Valli. Sì, si accendono i motori. Il 20° Rally Due Valli Historic e il 13° Due Valli Classic superano quota 100 iscritti e si preparano a riaccendere la passione per le vetture storiche sulle strade della provincia di Verona. Le due manifestazioni organizzate dall'Automobile Club Verona si svolgeranno sia quest'oggi che domani, confermando lo splendido borgo di Soave come cuore pulsante di questo grande evento. La quantità delle adesioni si accompagna a un livello sportivo particolarmente significativo. Sarà davvero un bellissimo spettacolo da vivere tutti quanti insieme nelle prossime ore. La sfida sportiva sarà interamente concentrata poi domani. La partenza è prevista alle 8:30 da Porta Verona a Soave, con la pedana posizionata all'altezza di Piazza Cortile dei Grani. L'arrivo e la cerimonia conclusiva sono previsti sempre domani alle 16:30 nuovamente nella cornice di Porta Verona a Soave.
1: Sembra una maledizione, senza

0: E a proposito di grandi eventi, torna anche il trail delle mura, correre di notte, trasporto, storia e solidarietà. Ne parliamo insieme nella prossima ora. Nel frattempo vi ricordo che è in arrivo su Radio Verona un altro ampio spazio informativo locale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: giornata.
1: Torniamo insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
2: Sono le 13 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: C'è un nuovo salasso in arrivo per le famiglie come per le aziende del veronese. C'è da aspettarsi infatti un pesante incremento dei costi per gas ed energia elettrica. Secondo un'analisi realizzata dal portale di comparazionefacile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Una famiglia composta da 2-3 persone che consuma 2000 kWh di corrente e 1100 metri cubi di gas l'anno, con un contratto nel mercato libero, nei prossimi mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Radio Verona Notizie.
6: Giovedì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dopo l'accertamento della morte cerebrale di Youssef, il ragazzo di 18 anni, colpito da un coetaneo con una bottigliata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Cerea, gli occhi sono puntati ora sulle sorti di quest'ultimo, per il quale ieri si è tenuto l'interrogatorio in carcere. Il decesso del giovane colpito potrebbe modificarne l'ipotesi di reato in omicidio preterintenzionale. Ma c'è anche un giallo legato alle ore convulse del ricovero di Youssef, portato domenica mattina in terapia intensiva in Borgo Trento, proveniente dall'ospedale Mater Salutis di Legnago. Nel primo ospedale il giovane italiano di origini marocchine risultava vigile. Gli era stato assegnato un codice giallo, ma in seguito, secondo le ricostruzioni che emergono, sarebbe caduto all'indietro mentre cercava di alzarsi da una sedia a rotelle, sbattendo la testa. È da capire se questo colpo possa aver aggravato o meno il quadro iniziale. I difensori del giovane che lo ha colpito hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari. Risveglio con la pioggia questa mattina a Verona e provincia, dove poco dopo le 7 un'ondata di maltempo si è abbattuta su città e campagne. La polizia locale è intervenuta in via Torbido, dove la caduta di un ramo ha creato qualche disagio agli automobilisti. Limitati i danni in città, due alberi sono caduti in via della Diga, con i vigili del fuoco chiamati a intervenire per rimuovere piante abbattute dal maltempo, soprattutto tra Parona e Borgo Trento. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso alla Bassona. Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Giovanni Salvatori.
8: Terminata la bonifica dell'amianto presente sul tetto e la rimozione delle coperture, è iniziata ieri in anticipo sul programma previsto la demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Si chiude così definitivamente l'epoca della struttura che negli anni d'oro aveva ospitato spettacoli di grande livello, persino di cantautori come Guccini e Battiato, ma che da decenni ormai era chiusa e inutilizzata. Le previsioni sono di completare la demolizione di tutto il fabbricato entro la prima decade di settembre. L'edificio, che sorge accanto ad un asilo nido, poteva presentare anche pericoli per la sicurezza, che ora verranno dunque superati, oltre a restituire al quartiere l'area, su cui il progetto del comune prevede la realizzazione di uno spazio verde destinato a incontri e rappresentazioni, con un mini anfiteatro per iniziative culturali, cinema estivo e dibattiti, mentre dall'opposizione la Lega proponeva uno spazio civico civico chiuso. Nella materna il cortile è stato recintato e si confida che al termine delle operazioni di demolizione possa essere ripresa regolarmente l'attività. Sorto negli anni 50 del secolo scorso, il Teatro Cinema per anni era stato l'epicentro sociale del quartiere di Borgo Nuovo, ospitando anche compagnie teatrali, incontri e dibattiti. Ora per il Rione si apre definitivamente la nuova era.
6: Verona bollente, negli ultimi 10 anni le temperature sono salite di oltre mezzo grado, dal 48 ad oggi di ben 2 gradi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il meteorologo Simone Buttura.
0: Un nuovo strumento per osservare non solo il meteo, ma anche l'evoluzione del clima cittadino. È questo l'obiettivo di Meteo Verona Golosine, il portale realizzato da Simone Buttura, ingegnere ambientale e amministratore di Meteo Arena, società che si occupa di servizi meteorologici professionali e rappresenta in Italia la società svizzera Meteo Blu. Il portale raccoglie dati in tempo reale e ricostruisce oltre 20 anni di storia climatica nella zona sud della città, permettendo di osservare attraverso i numeri come il clima di Verona stia cambiando nel tempo. La stazione meteorologica installata nel quartiere di Golosine è attiva dal 2020 e ha rilevato dati interessanti anche precedenti a questa data.
9: E il dato più importante è che nei primi 10 anni, se prendiamo in analisi dal 2005 al 2014 rispetto ai 10 anni successivi, quindi dal 2015 al 2025, la temperatura media è aumentata di più di mezzo grado, quindi di circa 0,68 gradi, che sembrerà poco, ma in realtà dal punto di vista climatico è davvero davvero un dato molto importante, quindi molto molto pesante.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Viabilità.
6: Più problematica è la situazione sulla A4, dove ci sono code per traffico intenso tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia e tra Latisane e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Gli autovelox fino a domenica, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Berardi. Buon viaggio.
7: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta. 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre l'ultima ora con un altro salto nel passato, con un altro flashback. Ancora ben trovati, siete con Nadia. Buona pausa pranzo insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. E tra poco parliamo di un grande evento che si svolge in notturna nel nostro territorio.

vivere insieme in questo venerdì. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia. 335 60 11 610, ve lo ricordo se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello, cosa farete di bello nel weekend. Torna vero nel Trail delle Mura l'evento podistico e notturna che si terrà domani sera, con partenza e arrivo in piazza San Zeno. L'inizio è previsto per le 20:30. I runner parteciperanno a questo trail unico alla scoperta del centro storico, delle salite verso le torricelle, delle antiche strade militari, delle mura illuminate, unendo sport, paesaggio urbano, storia e solidarietà. Sì, perché la manifestazione

0: inscrizioni aperte fino a luna di notte.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
5: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
4: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
5: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
6: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

Ci sono tantissimi eventi da vivere in questo weekend. Domani, che è sabato, come ogni sabato insieme, li scopriremo. Nel frattempo vi anticipo che proprio quest'oggi, e continuerà fino a lunedì 31 agosto, inizia la Sagra di Arbizzano presso il parco di Villa Albertin, nella frazione di Arbizzano, Negrar di Valpolicella. Conosciuta storicamente come la festa della comunità e famosa per gli gnocchi fatti a mano, l'edizione di quest'anno unisce tradizione, enogastronomia, musica live e tanti laboratori culturali. E ci sarà tanta musica ogni sera, a partire proprio da questa sera, la possibilità di divertirsi tutti quanti insieme. Un bel appuntamento da vivere in compagnia, un bel appuntamento di convivialità. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Polemica a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che i giorni scorsi aveva detto che a destra vota in maniera maggioritaria chi ha poco studiato. Piccata la replica social di Meloni: quegli italiani hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, ha scritto. E più che raddoppiato col passare delle ore, il bilancio delle vittime dell'alluvione in Tibet è salito ora a 538. La Cina riprende le operazioni di ricerca dei dispersi, che al momento sarebbero oltre 2300. Proseguono intanto anche le operazioni di soccorso. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villa Grazia a Palermo. La piccola stava trascorrendo la serata coi genitori quando si è immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Immediati soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia, l'ha annunciato il governo serbo. Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Siamo quasi in conclusione della nostra mattinata. Nel frattempo vi ricordo un'informazione importantissima, un po' per tutti, perché tutti quanti al bisogno dobbiamo utilizzare la nostra vettura per andare al lavoro, svolgere commissioni. Beh, è stato esteso fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, prorogando così il provvedimento che era in vigore fino all'altro ieri, fino al 26 di agosto. Per ciò che concerne il nostro territorio, il gasolio in modalità self-service costa in media 2,13 centesimi di euro al litro, la benzina 2,01. Fortunatamente è stato prorogato lo sconto sulle accise per tutta la prossima settimana.

saluti. Io vi ricordo che noi ci ritroviamo domani, come sempre, per vivere la mattinata di Radio Verona. Il sabato mattina è dedicato ai tanti eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne. Ce ne sono davvero tanti anche in questo weekend, tra feste e sagre. Tra poco con voi, dopo le 14, ci sarà Desi a farvi compagnia per tutto il pomeriggio fino alle 17, momento in cui subentrerà la voce e l'allegria del nostro Matteo Sambugaro. Alle 19 sport con il nostro Alessandro De Pietro, palinsesto al completo, quello della prima e unica radio di Verona. Noi, oltre che domani, ci sentiamo anche domenica con la Top Italia e la nostra classifica nazionale. In arrivo l'informazione locale della prima e unica radio di Verona. Io vi auguro un ottimo weekend e uno splendido pomeriggio.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane accusato di averlo colpito con una bottiglia è stato sentito in carcere fornendo la sua versione. C'è il giallo di una caduta della vittima in ospedale a Legnago.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucci e diari per entrare in prima media, molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, il libraio Carlo De Signori.
4: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne e matite spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
5: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che hanno potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque indicativamente una lista di libri per la scuola prima, per la scuola media di prima classe costa, si va a spendere sui 320-350 euro.
4: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il buono libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISEE.
5: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista e il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISEE in cui la famiglia rientra.
4: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
3: Mancano meno di due mesi alla 12ª edizione di Ostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia. L'evento si terrà dal 16 al 18 ottobre e ha annunciato l'apertura delle prevendite per partecipare. L'Osteria diffusa a cielo aperto più amata d'Italia, che l'anno scorso ha catalizzato oltre 26.000 persone, quest'anno ridisegnerà ancora una volta il centro storico, collegando Piazza Bravi e Roma, Piazza dei Signori, i cortili Mercato Vecchio del Tribunale, oltre ai giardini di Piazza Indipendenza. Lungo il percorso più di 100 cantine vitivinicole proporranno oltre 350 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere vini e produttori provenienti da tutta Italia. Alle degustazioni si affiancherà un ricco programma di appuntamenti culturali, musica dal vivo e intrattenimento. Proseguono gli appuntamenti del Film Festival della Lessigna a Bosco, Chiesa Nuova. Domani si chiudono gli eventi della rassegna Parole Alte. Ospite il climatologo Luca Mercalli. Il tema sarà la guerra che non si limita a spezzare vite umane, ma rade il suolo, l'ecosistema, prosciuga le risorse del pianeta, avvelena il futuro. L'analisi del divulgatore scientifico prende le mosse dal suo ultimo lavoro editoriale, Breve storia del clima in Italia. Domenica invece, da non perdere, l'incontro sul tema notizie false e tendenziose, in omaggio alla giornalista Tina Merlin a 100 anni dalla sua nascita. La Merlin si occupò del Vajont e finì anche a processo per aver scritto la verità sul disastro annunciato. Il film Festival della Lessigna si chiuderà domenica con le premiazioni e i riconoscimenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da Daisy, un caffè insieme, un caffè sui 103 di Radio Verona. Abbiamo appena ascoltato U2, Angel of Harlem, questo era il disco Flashback, quindi dedicato a tutti quanti voi. Ma posso farvi una domanda? Anna, se no ve la faccio per forza, voglio di farvela. Quindi voi avete paura per caso della fine del mondo? Una volta mi ricordo negli anni 70 era un po' un leitmotiv, si parlava sempre quel giorno ci sarà la fine del mondo e poi ovviamente non succedeva mai nulla, però qualcuno magari si spaventava. E adesso ancora c'è questa paura, è tornata la paura della fine del mondo. Ci sono delle persone che sono convinte che c'è un punto proprio sul nostro pianeta dove la fine del mondo non ci sarà mai. Però è un

0: ascoltare canzone più adeguata. Ultimo, come ultimo giorno, ti dedico il silenzio, una canzone un po' catastrofica, vero? Quindi parlavamo appunto di catastrofi, di fine del mondo, di come reagiscono alcune persone proprio davanti alla paura, allo spauracchio che tutto possa terminare, che possa arrivare anche una terza guerra mondiale. Prima le mete più ambite per costruire rifugi anti-apocalisse erano la Nuova Zelanda e l'Islanda. Adesso anche l'Argentina si è aggiunta a questa peculiare lista, in particolare la Patagonia, che sembrerebbe molto appetibile perché a quanto pare possiede tutte le caratteristiche per sostenere la vita dopo un disastro nucleare, la terza guerra mondiale e qualsiasi altra catastrofe possa venire in mente. Quindi i parametri sono semplici e precisi: isolamento dal resto del mondo, la capacità di produrre cibo, la capacità di produrre energia e abbondante disponibilità d'acqua. Ovviamente i paperoni, i miliardari hanno già buttato le basi, hanno messo di tutto di più: case prefabbricate, piste d'atterraggio, cose ovviamente mastodontiche, è chiaro. Il posto si chiama Huamami e sta nell'estremo ovest dell'Argentina, lontano dalle superpotenze nucleari e vicino alle riserve di petrolio della Patagonia e alle pianure di Mendoza. Ecco, quindi avete già capito, per loro avere un rifugio per i paperoni, per i milionari, per i miliardari, ecco, quello lì è il posto ideale. Ma qual è il vostro posto ideale? Quello dove veramente c'è la rivoluzione, la vostra fine del mondo personale, come ha detto Giuseppe: la mia fine del mondo è quando mi scateno e ballo. Ecco, hai perfettamente ragione, anche quella può essere una fine del mondo, però ovviamente in positivo, bisogna cercare sempre di ragionare in positivo. Cari amici, siete con Radio Verona, con Desi, fino alle ore 17, restate con me.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione.

0: 3.it in via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

è più bello essere, anzi è meglio essere il più bello tra i brutti o il più brutto tra i belli? Beh, in questo caso è il più brutto tra i brutti che vince. C'è un film d'animazione su internet, è così brutto, ma così brutto, che sta diventando campione di incassi perché le persone vanno a vedere per accertarsi che sia davvero così brutto. E ha incassato un sacco di soldi, si parla di 3 milioni di dollari, vero? Per una cosa fatta in casa da un ragazzo cinese e sua mamma. La mamma ha fatto da produttrice, lui ha usato queste cose rudimentali e ha parlato, insomma, ha costruito questa storia su un vitello antropomorfo, che non si capisce bene cosa sia. Comunque ha la faccia, diciamo, da persona, da umano, e poi tutto il resto non si capisce bene, è una roba pelosa, gialla, con dei cornetti, eccetera, eccetera. Insomma, all'inizio ovviamente ha fatto un flop terrificante. Poi pian piano la gente è andata a guardarlo perché non si rendeva conto della bruttezza di questa animazione, e hanno cominciato, insomma, a fare il giro del web, tanto più che, come vi dicevo, visualizzazioni a manetta, ma non solo visualizzazione, anche incassi veramente straordinari, perché è uscito il 5 di agosto e il 19 di agosto questo film, che si intitola New Lie, aveva superato i 24 milioni di visualizzazioni, pensate, e ha incassato circa 3 milioni e mezzo di dollari al botteghino. Quindi guardate, non è vero che il brutto non piace, a volte anche il brutto incuriosisce e fa guadagnare un sacco di soldi, almeno a questo ragazzo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima. Tragedia ieri a Palermo, una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina. Pare che la piccola, in vacanza con i genitori, si sia immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse, disposta l'autopsia. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano. 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Ritrovati vivi altri 2 portoghesi. I soccorritori hanno raggiunto l'epicentro della frana in Tibet. L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti, ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti. L'ultimo arriva dal Ministero della Difesa. Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire: lo stretto di Ormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e French Faros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Xanax, Cotton Eye Joe, disco compilation anni 90, è il disco delle amiche cariche a pallettoni. Grazie ragazzi per il vostro WhatsApp, un saluto e un abbraccio anche a voi. Ma parliamo adesso di cagnolini. Allora, quando io ero piccolina avevo un cane, che è una cagnolina di nome Lilly, che quando mi mettevo a sbadigliare sbadigliava anche lei. Proprio, sapete che si dice che lo sbadiglio è contagioso, in effetti era contagioso anche per lei, ma anche per, cioè, i cani in generale. Però se vogliamo interagire di più, adesso dobbiamo comportarci in un'altra maniera. Se vogliamo capire bene qual è il binomio, insomma, che si forma tra voi e noi e il nostro amico a quattro zampe, almeno secondo un importante studio. Quindi se il nostro amico a quattro zampe ci guarda e noi lo guardiamo negli occhi e lui sbatte le palpebre, lo fa, quindi ancora di più dicono se si tratta di una donna, vuol dire che sta interagendo. È una dinamica alla base di, appunto, di uno studio italiano condotto dai ricercatori dell'Università di Parma e pubblicato anche su una rivista scientifica, che ha indagato la capacità di interazione tra umani e amici a quattro zampe. È uno studio poi che ha portato a una conclusione importante, cioè i nostri amici animali ci parlano attraverso lo sguardo, proprio sbattendo le palpebre vogliono comunicare con noi. Cosa ci dicano ancora non si sa, ecco, questo no, probabilmente non so, che ci vogliono bene, che ci riconoscono come punto di riferimento, che sono felici di starci vicino. Però i ricercatori italiani impegnati nella ricerca sono certi che il loro mondo, quello dei cani, e il nostro, quello degli umani, siano collegati anche da questo ponte. Voi ci credete nei sentimenti tra animali e esseri umani? Beh, io sì, tantissimo.

e malinconica che ormai fa parte della memoria collettiva e anche del linguaggio di tutti i giorni, però in maniera forse sbagliata. Mi sto riferendo alla famosa frase: e tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, no. Insomma, almeno una volta nella vita ci è capitato di dire questa frase, di scriverla, di sentirla usare tipo un proverbio di oggi, insomma. Eppure dietro questa frase, che è entrata proprio a pieno titolo nel costume italiano, si cela un significato molto più complesso, direi anche filosofico e anche tormentato di quello che spesso le attribuiamo quando la usiamo così come quasi una semplice battuta di spirito. Allora, tutto il resto è noia, lo sapete che è una frase portata, è una canzone, anche il titolo della canzone, portata al successo da Franco Califano nel 1977. Il testo l'ha scritto lui e la musica era di Frank Del Giudice. È una, diciamo, non è una frase buttata lì, praticamente lui parla in buona sostanza di quanto all'inizio, no, il corteggiamento, tutti siamo belli, tutti siamo bravi, tutti siamo perfetti, e che poi alla fine purtroppo la routine ammazza tutto, quindi anche fare le cose più belle diventa una routine e una noia pazzesca. Tipo, non so, avete mai visto nei ristoranti le coppie che vanno lì, specialmente in quelle serate particolari tipo la serata di San Valentino, e lui guarda il cellulare, lei guarda il cellulare, intanto arriva anche la tortina a forma di cuore, ecco, va bene, quello purtroppo può succedere quando passano tanti anni, e purtroppo è una, spesso ma non voglio dire sempre, è una realtà. Questo spiega appunto Califano quando dice tutto il resto è noia, ecco, questo è il significato della frase. E ora c'è Francesco Gabbani su Radio Verona.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: canzone di Dani Losito la dedichiamo a tutti i single. Restate con noi perché adesso c'è il GR locale su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Caro gelato, quanto mi costi? Dal cono da 3,50 euro nelle gelaterie premium del centro storico, dove un chilo di prodotto supera largamente i 30 euro, alle coppe artigianali super decorate da 15 euro. In definitiva, un rincaro del 20% in 3 anni. A Verona il gelato non è più solo una piccola spesa estiva.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dopo l'accertamento della morte cerebrale di Youssef, ragazzo di 18 anni, colpito da un coetaneo con una bottigliata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Cerea, gli occhi sono puntati ora sulle sorti di quest'ultimo, per il quale ieri si è tenuto l'interrogatorio in carcere. Il decesso del giovane colpito potrebbe modificarne l'ipotesi di reato in omicidio preterintenzionale. Ma c'è anche un giallo legato alle ore convulse del ricovero di Youssef, portato domenica mattina in terapia intensiva in Borgo Trento, proveniente dall'ospedale Mater Salutis di Legnago. Nel primo ospedale il giovane italiano di origini marocchine risultava vigile. Gli era stato assegnato un codice giallo, ma in seguito, secondo le ricostruzioni che emergono, sarebbe caduto all'indietro mentre cercava di alzarsi da una sedia a rotelle, sbattendo la testa. È da capire se questo colpo possa aver aggravato o meno il quadro iniziale. I difensori del giovane che lo ha colpito hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari. Risveglio con la pioggia questa mattina a Verona e provincia, dove poco dopo le 7 un'ondata di maltempo si è abbattuta su città e campagne. La polizia locale è intervenuta in via Torbido, dove la caduta di un ramo ha creato qualche disagio agli automobilisti. Limitati i danni in città, due alberi sono caduti in via della Diga, con i vigili del fuoco chiamati a intervenire per rimuovere piante abbattute dal maltempo, soprattutto tra Parona e Borgo Trento. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso alla Bassona. Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Giovanni Salvatori.
5: Terminata la bonifica dell'amianto presente sul tetto e la rimozione delle coperture, è iniziata ieri in anticipo sul programma previsto la demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Si chiude così definitivamente l'epoca della struttura che negli anni d'oro aveva ospitato spettacoli di grande livello, persino di cantautori come Guccini e Battiato, ma che da decenni ormai era chiusa e inutilizzata. Le previsioni sono di completare la demolizione di tutto il fabbricato entro la prima decade di settembre. L'edificio, che sorge accanto ad un asilo nido, poteva presentare anche pericoli per la sicurezza, che ora verranno dunque superati, oltre a restituire al quartiere l'area, su cui il progetto del comune prevede la realizzazione di uno spazio verde destinato a incontri e rappresentazioni, con un mini anfiteatro per iniziative culturali, cinema estivo e dibattiti, mentre dall'opposizione la Lega proponeva uno spazio civico chiuso. Nella Materna il cortile è stato recintato e si confida che al termine delle operazioni di demolizione possa essere ripresa regolarmente l'attività. Sorto negli anni 50 del secolo scorso, il teatro cinema per anni era stato l'epicentro sociale del quartiere di Borgo Nuovo, ospitando anche compagnie teatrali, incontri e dibattiti. Ora per il rione si apre definitivamente la nuova era.
4: Verona bollente. Negli ultimi 10 anni le temperature sono salite di oltre mezzo grado, dal 48 ad oggi di ben 2 gradi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il meteorologo Simone Buttura.
6: un nuovo strumento per osservare non solo il meteo, ma anche l'evoluzione del clima cittadino. È questo l'obiettivo di Meteo Verona Golosine, il portale realizzato da Simone Buttura, ingegnere ambientale e amministratore di Meteo Arena, società che si occupa di servizi meteorologici professionali e rappresenta in Italia la società svizzera Meteo Blu. Il portale raccoglie dati in tempo reale e ricostruisce oltre 20 anni di storia climatica nella zona sud della città, permettendo di osservare attraverso i numeri come il clima di Verona stia cambiando nel tempo. La stazione meteorologica installata nel quartiere di Golosine è attiva dal 2020 e ha rilevato dati interessanti anche precedenti a questa data.
7: E il dato più importante è che nei primi 10 anni, se prendiamo in analisi dal 2005 al 2014 rispetto ai 10 anni successivi, quindi dal 2015 al 2025, la temperatura media è aumentata di più di mezzo grado, quindi di circa 0,68 gradi, che sembrerà poco, ma in realtà dal punto di vista climatico è davvero davvero un dato molto importante, quindi molto molto pesante.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona. Meteo.
4: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
3: Radio Verona, flashback.

Lo facciamo un po' di spettegules, un po' di gossip. Allora parliamo di Ballando con le Stelle. Dopo i politici, i campioni dello sport, le dive del cinema, sul palco di Ballando con le Stelle sale un ex sacerdote. È vero che c'è stata anche una suora, però lui è un ex sacerdote, è molto famoso sui social ed è ufficialmente tra i concorrenti della prossima edizione dello show condotto da Mindy Carlucci su Rai 2. Si chiama Alberto Ravagnani. L'annunciazione, che è proprio il caso di dirlo, è avvenuta come di consueto direttamente sui social ufficiali del programma. Ravagnani che cosa ha scritto? Ha scritto: combattere e ballare sono le due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare. Bene, adesso è pronto, ha detto che è in Thailandia e sta imparando a combattere, e tra un po' sarà anche su Rai 1 e imparerà pure a ballare. Insomma, per gli amanti di questo programma di danze, tra VIP, ci sarà anche lui, quindi Alberto, l'ex sacerdote.

0: giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago. Mom!

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1860. Anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Sorridi la vita, ti piace andare in vacanza, ti piace magari andare in crociera, allora devi sapere che allo stabilimento di Marghera hanno celebrato il varo di Oceania Sonata, che è una nave da crociera di lusso di nuova generazione. La consegna però vera e propria dell'unità è prevista per il 2027. Ha una stazza di 86.000 tonnellate e potrà ospitare 1.390 passeggeri. Avrà ampie aree pubbliche, standard di comfort molto elevati e un'esperienza di viaggio definita esclusiva. E sarà per quello che si chiama Sonata. Non so perché a volte a me dicevano una bella Sonata dei portafogli, appunto anche per quello. Siete su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Un altro annegamento in piscina. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta ieri a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, pare che nessuno se ne sia accorto, disposta l'autopsia. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, il numero dei morti è salito a 538, i dispersi sono 977, tra cui 617 stranieri. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Botta risposta tra la Premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini. In una illuminata lezione spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, le parole della presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'ultimo singolo di Ariete e Angelina Mango. Avete un po' di languorino? Allora, tra poco vi parlo del simit, così proviamo a mangiarlo insieme, eh? Magari virtualmente, però ci proviamo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Panta su Radio Verona, How G, Black Machine. Io ho ballato, non so voi, quindi mi è venuta ancora più fame, ancora più fame. È l'ora della merenda, facciamo un giro in Turchia e andiamo a mangiare il pane al sesamo, che in Turchia si mangia tutte le ore. Ve lo ricordate Montesano, quando faceva la signora inglese e diceva: bello Salvatore che mi piace tutte le ore? Mi è venuta in mente questa cosa qua. Va bene, se siete stati in Turchia probabilmente avete già mangiato, assaggiato il simit, che è una ciambella di pane ricoperta di sesamo che si trova praticamente ovunque, soprattutto per strada e nelle panetterie. A Istanbul è proprio una presenza fissa e viene mangiata a tutte le ore, da colazione a merenda. Praticamente è un impasto di pane lievitato, e la parte che lo distingue è questa mega copertura di sesamo super croccante che viene fatta aderire con una miscela di acqua e melassa d'uva. Però quello che mi ha colpito della Turchia, sapete che cos'è? A parte che anche loro hanno i tortellini e che si chiamano manti, non so come siano fatti, comunque, ma è quello che mangiano a colazione, altro che la colazione in inglese che già noi un po' snobbiamo, no? Uova, pancetta, bacon, carne, quelle cose lì, dicevano no, no, io voglio il cappuccino col risino, neanche con la brioche, il risino che è buono, è tipico veronese. In Turchia per colazione si mangia un piatto fatto con uova, peperoni e pomodori, cioè avete idea, io se mangio i peperoni anche di pomeriggio, di sera faccio una sincope, figuriamoci al mattino. Però deve essere molto buono, molto saporito e soprattutto molto energetico.

una storia incredibile. Pensate che nel castello di Hirosaki, nella prefettura di Aomori, cioè nel nord del Giappone, un forte terremoto purtroppo ha danneggiato il muro di una delle torri fortificate che si trovano proprio all'interno della struttura. La soluzione più facile sarebbe stata quella di abbattere una parte dell'edificio, sistemare il muro, ricostruire la parte abbattuta, ma questo avrebbe rovinato quindi una delle ultime 12 strutture di questo tipo che sono rimaste in Giappone. Allora, che cosa è successo qualche giorno fa? Circa 1800 persone si sono riunite per spostare la torre del castello e sapete come? A mano! Adesso non voglio che voi vi mettiate a immaginare 1800 giapponesi che si tirano sulle maniche e trasportano proprio a mani nude un castello, ecco, no, hanno usato una tecnica che praticamente grazie a dei macchinari hanno inserito come dei rotoloni sotto, diciamo così, ecco, che hanno fatto scorrere il castello spostandolo un po' più in là, perché sapete, insomma, vabbè, già c'è qualche dubbio sul fatto delle piramidi, che dicono ma come hanno fatto degli uomini a mano nuda senza macchinari eccetera a spostare delle pietre così grosse, e ancora resta un mistero. Qualcuno dice potrebbero essere stati gli extraterrestri, insomma, perché no, bisogna aprire un po' gli orizzonti in tutti i sensi, però in questo caso è stata proprio la tecnologia, ecco, dei macchinari che hanno inserito questi rulli sotto il castello che poi è scivolato più in là e quindi si è salvato. Fuoco di paglia su Radio Verona, restate con noi con Daisy fino alle ore

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con 2 ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: da Bollino Rosso. Ci saranno delle code immense per il rientro, ormai siamo giunti agli sgoccioli, si torna tutti a lavorare, quindi cosa potrebbe succedere di peggio, oltre che una bella coda chilometrica che ci impieghi una vita a tornare a casa? Una foratura in autostrada della macchina, delle gomme. E allora ci sono dei post, insomma, su i vari social che dicono cosa bisogna fare, perché i primi secondi sono cruciali. Siccome la macchina si mette un po' a sbandare o tira verso destra o verso sinistra, la cosa da fare è non inchiodare, non fare mosse brusche, ma rallentare piano piano, girarsi piano piano verso la corsia, chiaramente, che quella dove potete fermarvi e chiamare i soccorsi. Ma soprattutto bisogna stare alla larga, insomma, dove ci sono le macchine, mettersi il giubbettino giallo catarifrangente e poi solo dopo chiamare quindi i soccorsi per farvi aiutare a, o se no, se siete capaci, fatelo voi, però è rischioso, per mettersi lì magari passa una macchina, sapete com'è, meglio chiamare i soccorsi, meglio così. E ora è meglio ascoltare il nostro notiziario qui su Radio Verona, restate con noi.
1: Sono le 16:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Accertata ieri la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro, colpito nella notte tra sabato e domenica durante una lite in un parcheggio a Cerea. Il giovane, accusato di averlo colpito con una bottiglia, è stato sentito in carcere fornendo la sua versione. C'è il giallo di una caduta della vittima in ospedale a Legnago.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucci e diari per entrare in prima media, molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, il libraio Carlo De Signori.
4: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne matite, spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
5: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che hanno potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque, indicativamente, una lista di libri per la scuola media di prima classe si va a spendere sui 320-350 euro.
4: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il buono libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISE.
5: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista e il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISE in cui la famiglia rientra.
4: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
3: Mancano meno di due mesi alla 12ª edizione di Osteria, il Festival del Vino e della Vendemmia. L'evento si terrà dal 16 al 18 ottobre e ha annunciato l'apertura delle prevendite per partecipare. L'Osteria diffusa a cielo aperto più amata d'Italia, che l'anno scorso ha catalizzato oltre 26.000 persone, quest'anno ridisegnerà ancora una volta il centro storico, collegando Piazza Bravi e Roma a Piazza dei Signori, i cortili Mercato Vecchio del Tribunale, oltre ai giardini di Piazza Indipendenza. Lungo il percorso più di 100 cantine vitivinicole proporranno oltre 350 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere vini e produttori provenienti da tutta Italia. Alle degustazioni si affiancherà un ricco programma di appuntamenti culturali, musica dal vivo e intrattenimento. Proseguono gli appuntamenti del Film Festival della Lessigna a Bosco, Chiesa Nuova. Domani si chiudono gli eventi della rassegna Parole Alte. Ospite il climatologo Luca Mercalli. Il tema sarà la guerra che non si limita a spezzare vite umane, ma rade il suolo, l'ecosistema, prosciuga le risorse del pianeta, avvelena il futuro. L'analisi del divulgatore scientifico prende le mosse dal suo ultimo lavoro editoriale, Breve storia del clima in Italia. Domenica invece, da non perdere, l'incontro sul tema Notizie false e tendenziose, in omaggio alla giornalista Tina Merlin a 100 anni dalla sua nascita. La Merlin si occupò del Vajont e finì anche a processo per aver scritto la verità sul disastro annunciato. Il Film Festival della Lessigna si chiuderà domenica con le premiazioni e riconoscimenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Quelle invernali ci sono dei posti meravigliosi, ma proprio belli. Un tempo erano i safari nella savana africana, adesso sono cambiati i viaggi, però erano, diciamo, quei tipi di viaggi che sceglievano quei viaggiatori curiosi di trovarsi faccia a faccia con un animale wow, wild, ecco, leoni, giraffe, rinoceronti, ippopotami. Nell'immaginario collettivo erano veramente i protagonisti degli unici viaggi avventurosi alla scoperta della natura animale. Oggi è tutto cambiato, i viaggi naturalistici sono sempre più richiesti e non si limitano più al classico safari in terra d'Africa, ma sono dei viaggi esperienziali dove si può incontrare, non so, un gorilla africano. Andando per esempio in Uganda fanno questi trekking, chiamiamoli, dove è anche un colpo di fortuna trovare il gorilla. Poi c'è la balena in migrazione, l'orso della luna, quello strappato dalla prigionia. Ci sono dei luoghi, diciamo, un po' più commerciali dove si fa colazione e ti entra la testa di una giraffa dalla finestra che ti frega una brioche, oppure ci sono dei posti dove c'è il rispetto, no, degli animali. Per esempio, se si va nei santuari di Animals Asia in Cina e in Vietnam, lì si trovano tutti quegli orsi che vi dicevo prima, gli orsi della luna, che sono stati sottratti alle famigerate fattorie della bile, salvati, vivevano imprigionati, torturati, poverini, ecco, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Poi c'è l'Elephant Nature Park Elephant Sanctuary di Chiang Mai in Thailandia, che è stato fondato da un animalista che ha detto: noi non utilizziamo catene, i nostri elefanti sono lì liberi come natura vuole. Anche quello è un posto bellissimo. E poi per quanto riguarda l'Europa, in Irlanda è possibile visitare il Seal Rescue Ireland, che è un vero e proprio ospedale per cuccioli di foca feriti o dispersi. E ci sono tanti altri posti molto belli, tipo le balene alle Azzorre, le orche in Norvegia, i bisonti nelle foreste della Polonia, fenicotteri, ne troviamo anche in Italia, tra le altre cose. Quindi adesso il viaggio alla ricerca, insomma, del contatto con la natura e con gli animali è un trend che va forte, anche se, dire la verità, insomma, è un po' costosino, in effetti, almeno in certe occasioni, tipo quello del safari a cavallo, quello è mondiale, però veramente costa un rene, no, direi anche due, forse, tutto sommato, un rene, due reni e anche un po' di pancreas, direi proprio di sì.

0: festa.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
3: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
2: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
3: Ognuno offre qualcosa di

0: private. Scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscito

come la tennista che a New York, sto parlando di Arina Sabalenka, ha giocato in coppia con Novak Djokovic per il torneo di doppio misto degli US Open 2026 e ha attirato tanta attenzione proprio perché indossava degli accessori molto preziosi. Infatti durante la partita di esordio sul cemento di New York, la Sabalenka non ha rinunciato al suo inconfondibile stile scintillante. La tennista è scesa in campo con una parure di orecchini, bracciali e collana impreziositi da circa 125 carati di gemme preziose della collezione da lei stessa disegnata. Ma come fa a giocare a tennis con tutto quell'ambaradan lì addosso? Poi anche l'outfit, vero? Ha abbinato i gioielli a un abito così in mesh nero indossato sopra un completino arancione, un look diciamo ispirato proprio ai colori della squadra di basket dei New York Knicks. Il contrasto con Djokovic invece, lui è una persona molto

semplice, sapete, ha le sue idee, è vegano, segue molto l'ambiente, la natura, ed era vestito in modo altrettanto semplice. Purtroppo hanno anche perso, vabbè, pazienza. Su Radio Verona invece si vince,

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. A 48 ore dalla colossale esondazione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, continuano le ricerche tra fango e detriti nel tentativo di rintracciare le migliaia di persone disperse, compresi molti turisti stranieri. Il bilancio si aggrava di ora in ora, sono 538 i morti, oltre 977 i dispersi, 517 sono stranieri. In Spagna un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto violentissimo ha provocato gravi lesioni al pedone, che è poi ispirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Marc. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lei è Angèle con Usher V, disco top record su Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

vostro aiuto, sono un po' indecisa, non so se andare a mangiare gli gnocchi questa sera o il risotto, risotto o gnocchi, insomma noi da buon veronese, buoni veronesi, amiamo sia il risotto che gli gnocchi e tanta altra roba, vero, è chiaro, però questa sera ci sono due feste in contemporanea, ma vi dirò che vanno avanti che qualche giorno, quindi ci sta che stasera gnocchi, domani risotto o viceversa. Sto parlando di della sagra di Arbizzano, che va da stasera fino al 31 agosto, dove ci saranno gli gnocchi fatti a mano come li faceva la nonna, che buoni. E invece per gli amanti del riso, che dura sempre 3 giorni, dal 28 al 30 agosto, c'è Melotti in festa a Isola della Scala, quindi tante feste che poi ci saranno in questo weekend e che vi spiegherà domani mattina in modo molto esaustivo la nostra Nadia De Nicolò, che il sabato mattina dedica la sua trasmissione proprio a tutti gli eventi che ci sono a Verona e provincia, Lago di Garda ovviamente compreso, quindi vi indicherà un po' dove andare, insomma vi consiglierà quali sono i posti dove fanno la festa che magari è ad hoc per voi, quella che vi calza meglio, che vi piace di più. Quindi mi raccomando, domani mattina ascoltate Nadia De Nicolò per i consigli su dove andare in questo fine settimana.

adesso mi hai messo in crisi, Michele. Gnocchi, risotto, e dove mi dici che a San Felice Extra c'è anche la polenta col baccalà. E adesso cosa faccio? Devo prendere una.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!

con voi, cari amici di Radio Verona, veramente sempre bello, mi diverto un sacco, devo dire la verità, tiro fuori proprio il peggio di me, cioè nel senso così, la mia parte ridarola. Cari amici, vi do appuntamento il lunedì, vi auguro un felicissimo weekend, tante feste, tante per andare a divertirsi, quindi questo fine settimana nella nostra bella città, provincia, lago e tutto quello che ci va intorno, abbiamo tutto, collina, lago.

0: lunedì alle ore 14 fino alle ore 17. Un bacio grande, grande, grande dalla vostra amica Daisy e da Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Meta, la società che controlla Instagram e Facebook, deve introdurre nuove restrizioni per gli adolescenti negli Stati Uniti, dopo essere stata accusata di aver progettato le proprie piattaforme in modo da favorire comportamenti di dipendenza e aver violato la privacy degli utenti minorenni. Il tema è molto sentito anche nel Veneto. Il governatore Alberto Stefani ammonisce: serve un divieto per tutelare i minorenni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dopo l'accertamento della morte cerebrale di Youssef, ragazzo di 18 anni, colpito da un coetaneo con una bottigliata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Cerea, gli occhi sono puntati ora sulle sorti di quest'ultimo, per il quale ieri si è tenuto l'interrogatorio in carcere. Il decesso del giovane colpito potrebbe modificarne l'ipotesi di reato in omicidio preterintenzionale. Ma c'è anche un giallo legato alle ore convulse del ricovero di Youssef, portato domenica mattina in terapia intensiva in Borgo Trento, proveniente dall'ospedale Mater Salutis di Legnago. Nel primo ospedale il giovane italiano di origini marocchine risultava vigile. Gli era stato assegnato un codice giallo, ma in seguito, secondo le ricostruzioni che emergono, sarebbe caduto all'indietro mentre cercava di alzarsi da una sedia a rotelle, sbattendo la testa. È da capire se questo colpo possa aver aggravato o meno il quadro iniziale. I difensori del giovane che lo ha colpito hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari. Risveglio con la pioggia questa mattina a Verona e provincia, dove poco dopo le 7 un'ondata di maltempo si è abbattuta su città e campagne. La polizia locale è intervenuta in via Torbido, dove la caduta di un ramo ha creato qualche disagio agli automobilisti. Limitati i danni in città, due alberi sono caduti in via della Diga, con i vigili del fuoco chiamati a intervenire per rimuovere piante abbattute dal maltempo, soprattutto tra Parona e Borgo Trento. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso alla Bassona. Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Giovanni Salvatori.
6: Terminata la bonifica dell'amianto presente sul tetto e la rimozione delle coperture, è iniziata ieri in anticipo sul programma previsto la demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Si chiude così definitivamente l'epoca della struttura che negli anni d'oro aveva ospitato spettacoli di grande livello, persino di cantautori come Guccini e Battiato, ma che da decenni ormai era chiusa e inutilizzata. Le previsioni sono di completare la demolizione di tutto il fabbricato entro la prima decade di settembre. L'edificio, che sorge accanto ad un asilo nido, poteva presentare anche pericoli per la sicurezza, che ora verranno dunque superati, oltre a restituire al quartiere l'area, su cui il progetto del comune prevede la realizzazione di uno spazio verde destinato a incontri e rappresentazioni, con un mini anfiteatro per iniziative culturali, cinema estivo e dibattiti, mentre dall'opposizione la Lega proponeva uno spazio civico chiuso. Nella materna il cortile è stato recintato e si confida che al termine delle operazioni di demolizione possa essere ripresa regolarmente l'attività. Sorto negli anni 50 del secolo scorso, il teatro cinema per anni era stato l'epicentro sociale del quartiere di Borgo Nuovo, ospitando anche compagnie teatrali, incontri e dibattiti. Ora per il rione si apre definitivamente la nuova era.
5: Verona bollente, negli ultimi 10 anni le temperature sono salite di oltre mezzo grado, dal 48 ad oggi di ben 2 gradi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il meteorologo Simone Buttura.
7: Un nuovo strumento per osservare non solo il meteo, ma anche l'evoluzione del clima cittadino. È questo l'obiettivo di Meteo Verona Golosine, il portale realizzato da Simone Buttura, ingegnere ambientale e amministratore di Meteo Arena, società che si occupa di servizi meteorologici professionali e rappresenta in Italia la società svizzera Meteo Blu. Il portale raccoglie dati in tempo reale e ricostruisce oltre 20 anni di storia climatica nella zona sud della città, permettendo di osservare attraverso i numeri come il clima di Verona stia cambiando nel tempo. La stazione meteorologica installata nel quartiere di Golosine è attiva dal 2020 e ha rilevato dati interessanti anche precedenti a questa data.
8: E il dato più importante è che nei primi 10 anni, se prendiamo in analisi dal 2005 al 2014 rispetto ai 10 anni successivi, quindi dal 2015 al 2025, la temperatura media è aumentata di più di mezzo grado, quindi di circa 0,68 gradi, che sembrerà poco, ma in realtà dal punto di vista climatico è davvero davvero un dato molto importante, quindi molto molto pesante.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: George Michael, Faith.
1: Cause I gotta have faith.
0: Sì, sì. Buonasera, buon venerdì. Questa è Radio Verona. Dai, iniziamo. Dai. C'è il via libera. 1, 2, 3.
2: Radio Verona, la tua musica.
3: Certo, è uno che sa guidare.
4: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
2: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel Drive Time. Buonasera, Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Saluto Daisy che mi ha preceduto. Un abbraccione forte a lei. Buon weekend intanto, perché è venerdì. Dai che venerdì. E per molti che si è rientrati, poi che magari siete rientrati al lavoro, ecco, si riparte con la canonica settimana, con la solita routine, e con il venerdì che per molti di voi è un po' quel momento, no? Coincide con quel momento, quel giorno che dice: ah, aspetta un attimino, torno a tirare il fiato. E poi c'è anche invece chi lavora. Anzi, un abbraccione forte agli amici della ristorazione, dei bar, ma non solo, che sono lì impegnati e impegnate. 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco, come siamo soliti fare, viaggio indietro nel tempo, il 28 di agosto di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose, così potete fare gli splendidi o le splendide stasera e dire: voi lo sapevate? Io sì. Intanto Zara Larsson con Chala, questa è She Did It Again.
2: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: alle 17:19 minuti. Buona serata, è venerdì 28 di agosto, quindi siamo anche agli ultimi giorni di questo mese, poi inizia settembre che porta via con sé l'estate, anche se insomma ne abbiamo già parlato, sembrerebbe che l'estate continuerà con weekend caldo e anche con un autunno inverno molto molto miti, però insomma direi che è sotto gli occhi di tutti, perché basta star fuori e l'umidità, il tasso di umidità che si respira qui in quel di Verona è molto importante, quindi diciamo che solo formalmente ci si sposta verso l'autunno, verso diciamo così i mesi che poi ci portano oltre l'estate, quando però insomma effettivamente il caldo rimane, anzi insomma diciamo che la media è molto importante, la media gradi insomma è più alta del solito, ma soprattutto l'umidità, no? Quella che si fa, se l'affa che caldone direbbe qualcuno. Vabbè dai, andiamo indietro nel tempo, 28 di agosto, dai, di un po' di anni fa, 1903 nasceva Larry Davidson, 123 anni fa, tondi tondi. E poi invece era il 1963, sono passati 63 anni, ecco gioco di parole, quando Martin Luther King pronunciava I have a dream, ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Ecco questo il discorso di Martin Luther King davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. L'evento chiuse poi la marcia per il lavoro e la libertà organizzata in protesta contro la mancata approvazione al congresso da parte degli stati del sud di un provvedimento firmato dal presidente Kennedy che sanciva la parità di diritti tra bianchi e neri d'America, perché sembra una cosa così lontana, ma in realtà nel 1963 questa parità non c'era, e quindi da lì poi il discorso di Luther King I have a dream. Le 17:20 minuti, facciamo una cosa, noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco ancora con la musica. Questa è Radio Verona.
1: We are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

25 minuti, buona serata. 335 60 11 610, questo il nostro WhatsApp. Intanto come dire, a Parona in città già iniziato a piovere, tuoni si sentono in lontananza, in arrivo forti temporali da sud-ovest, allerta gialla su Verona, protezione civile del comune mette in allerta i cittadini per l'arrivo di un temporale da sud-ovest con fulminazioni, forte pioggia, vento tra i 50 e 70 km orari, possibile grandine con l'arrivo sul capoluogo tra le 17:30 e le 18. Io mi sto, come dire, girando, perché come spiego più volte agli amici qui e amiche qui all'ascolto, noi siamo una sorta di bunker, cioè finestrelle in qualche modo in cui vedi fuori. Infatti eccolo qua, è iniziata la pioggia, quindi come dire, vabbè, ci aggiorniamo e vi aggiorniamo anche sulla situazione meteo, e lo potete comunque rimanere aggiornati anche dal sito l'arena.it. quindi insomma, tempo un po' così, però poi durante il fine settimana si aggiusta tutto, ne parliamo fra poco ovviamente. 335 60 11 610, dicevo, saluto due amiche, in questo caso saluto la Rosy e saluto anche Steffi, un abbraccione, buon lavoro a voi, e ne approfitto per ricordarvi che c'è l'applicazione scaricabile su Android e iOS Radio Verona per portarci sempre con voi, ma soprattutto per portare l'informazione, quella da Verona e provincia. E poi se siete in Veneto, in auto qui in Veneto, avete una radio DAB in auto, potete scorrere la lista canali, in Veneto trovate anche Radio Verona, oltre quelli che sono i confini appunto della nostra provincia. Intanto Francesca Michelin, Strega comanda, e poi alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Buonasera, questa, lo ripetiamo, è Radio Verona.

0: notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico al TG3, a RAI News o come corrispondente. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Abbiamo sentito un boato immenso e visto una nube marrone venire verso di noi, è il racconto all'ANSA di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali, lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione europea interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Mladic stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio: Rafa Leão Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. E intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e due inglesi, Sunderland e Bournemouth. Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League, l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La musica nuova subito dopo la mezz'ora, Alex Warren con Emerald Eyes.
1: Radio Verona.
0: Questa è Radio Verona, buonasera, buon venerdì. Lo ricordiamo ancora, il contatto 335 60 11 610, WhatsApp. Buon rientro chi sta tornando, buon lavoro invece chi è ancora lì impegnato, impegnata. Sta piovendo, almeno qui su quel, in quella di Verona, pioggia. Com'è il tempo e il metodo dalle vostre parti? Fateci sapere. Intanto fra poco parliamo anche dell'eclissi di luna. C'è una nuova eclissi di luna, vediamo di cosa si tratta, fra poco vi dico tutto.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compile

La musica degli anni 90 che arriva come sempre subito dopo il Top Record nella seconda parte di ora, Savage Garden con To The Moon Back. Buona serata, ben trovati, ben trovati. Adesso anche loro, Black Eyed Peas.

0: chiama.
1: Allora, in questi giorni c'è una luna bellissima e c'è stata l'eclissi di luna dello Storione, che però non so se voi l'avete vista, avete avuto modo di vederla. C'è stata stamattina molto presto, intorno alle 4:33, con il picco alle 6:12, visibile ovviamente qui dall'Italia nella nostra zona, però ecco, insomma è già passata, niente da fare, no? Capita. Intanto c'è questo nuovo trend del dating: non fare la doccia per sedurre con l'odore naturale. A me balla un po' un occhio su sta cosa, però sapete, fra poco magari parlo anche di questo, vediamo un attimo cosa ne esce.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Teddy's Williams, Break Up, in Universe, alle 17:59 minuti.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: L'unica radio di Verona, alle 18 che stanno per scoccare. 335 60 11 610. Saluto Nicola, saluto anche l'amica Eleonora che mi racconta weekend al lago in quel di Bardolino, pronta per partire sperando nel bel meteo. A proposito di meteo, ne parliamo fra poco, fra pochissimo. Intanto punto ora, arriva adesso un'informazione, quella da Verona e provincia. Sentiamo.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Caro gelato, quanto mi costi? Dal cono da 3,50 euro nelle gelaterie premium del centro storico, dove un chilo di prodotto supera largamente i 30 euro, alle coppe artigianali super decorate da 15 euro. In definitiva un rincaro del 20% in 3 anni. A Verona il gelato non è più solo una piccola spesa estiva.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Libri e corredo scolastico, nuovi aumenti. Una famiglia spende in media 500 euro a figlio tra libri, astucci e diari per entrare in prima media, molto di più per il primo e terzo anno delle superiori. Nel servizio di Matteo Taglietti, il libraio Carlo De Signori.
6: Puntuale come ogni anno arriva il caro libri. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie stanno acquistando i libri di testo e il corredo. Gli aumenti vanno dall'1,8 al 2,3% per i libri e sino al 4% per il corredo. Ma facciamo un esempio. Chi ha un figlio che entra in prima media, tra libri, diario, zaino e penne matite spenderà circa 500 euro. Qualche centinaio di euro in più per la prima e la terza classe dei licei, quando c'è il cambio dei testi. Aumenti sì, ma sotto il dato dell'inflazione.
7: Ci sono dei tetti di spesa per i libri di testo determinati dal Ministero e sono rimasti invariati negli ultimi anni. Naturalmente gli editori hanno fatto quello che hanno potuto fare per mantenere i costi più bassi. Comunque indicativamente una lista di libri per la scuola media di prima classe si va a spendere sui 320-350 euro.
6: Quest'anno la Regione Veneto ha stanziato fondi per il buono libri. Hanno diritto agli sconti quelle famiglie con determinati parametri ISEE.
7: Noi forniamo naturalmente una lista dei libri che l'alunno acquista e il genitore deve conservare con lo scontrino e presentarlo presso l'istituto scolastico per fare poi la richiesta. Naturalmente tutto dipende dalla fascia ISEE in cui la famiglia rientra.
6: Ma nonostante i rincari, i genitori fanno di tutto per accontentare i figli, a partire dalle prenotazioni per i corredi griffati.
5: Mancano meno di 2 mesi alla 12ª edizione di Ostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia. L'evento si terrà dal 16 al 18 ottobre e ha annunciato l'apertura delle prevendite per partecipare. L'Osteria Diffusa a cielo aperto più amata d'Italia, che l'anno scorso ha catalizzato oltre 26.000 persone, quest'anno ridisegnerà ancora una volta il centro storico, collegando Piazza Bravi e Roma, Piazza dei Signori, i cortili Mercato Vecchio del Tribunale, oltre ai giardini di Piazza Indipendenza. Lungo il percorso più di 100 cantine vitivinicole proporranno oltre 350 etichette, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere vini e produttori provenienti da tutta Italia. Alle degustazioni si affiancherà un ricco programma di appuntamenti culturali, musica dal vivo e intrattenimento. Proseguono gli appuntamenti del Film Festival della Lessigna Bosco, Chiesa Nuova. Domani si chiudono gli eventi della rassegna Parole Alte. Ospite il climatologo Luca Mercalli. Il tema sarà la guerra che non si limita a spezzare vite umane, ma rade il suolo, l'ecosistema, prosciuga le risorse del pianeta, avvelena il futuro. L'analisi del divulgatore scientifico prende le mosse dal suo ultimo lavoro editoriale, Breve storia del clima in Italia. Domenica invece, da non perdere, l'incontro sul tema Notizie false e tendenziose, in omaggio alla giornalista Tina Merlin a 100 anni dalla sua nascita. La Merlin si occupò del Vajont e finì anche a processo per aver scritto la verità sul disastro annunciato. Il Film Festival della Lessigna si chiuderà domenica con le premiazioni e riconoscimenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona.
11: Meteo.
5: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
3: Radio Verona, flashback.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became...
1: Vabbè, questo è un classicone, Bonnie M con Rasputin, alle 18 e 10 minuti. Siamo pronti, dai, iniziamo una nuova ora insieme che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia.
2: Radio Verona.
3: Wow, e fai così!
2: Radio Verona, via libera.
1: Eccoci qua nella via libera, ben trovati, io sono Matteo Sambucaro. Facciamo una cosa, fra poco vi porto ad alcuni eventi di questo weekend, parleremo di meteo e parliamo anche di giochi del Mediterraneo con alcune notizie ovviamente che ci portano a parlare di sport. Dai, ora bella piena e anche la musica ovviamente, anche lei è protagonista, ci sono alcune reunion interessanti. Vabbè, tanto take that.
2: Radio Verona.

0: Intanto le notizie dal territorio per quanto riguarda il meteo ci portano anche in provincia Grandine, su Isola della Scala e Buvolone. Il vento sradica alberi secolari a Vigasio, allerta gialla a Verona. Questo l'articolo e poi anche i contributi che ritroviamo sull'arena.it con la descrizione di quello che è accaduto e di quello che insomma sta succedendo anche un po' in provincia, con le testimonianze che arrivano poi dai colleghi dell'arena, dell'arena.it, ad esempio le foto poi che arrivano dal nostro Alessio Faccincani direttamente da Isola della Scala. Violento episodio di maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio intorno alle 5:15 a Isola della Scala, con anche della grandine. La grandine ha imbarcato rapidamente strade e aree verdi. Vigasio sradicati invece, questa poi la news, il punto che arriva dalle 18. Il maltempo ha risparmiato, non ha risparmiato nemmeno Vigasio, vento fortissimo e grandine, sradicati alberi secolari. Danni ingenti in Zai a Bovolone, colpita anche l'area appunto di Bovolone da pioggia, grandine e forte vento. E insomma diverse foto vanno a testimoniare quello che è accaduto, tetti divelti in Zaia a Bovolone. Questo è un po' quello che sta accadendo in provincia. Se avete qualche testimonianza ovviamente fatecela 335 60 11 610. Intanto noi ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra poco anche con Tibaland.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

Le 18 e 25 minuti, stavamo parlando poco fa di meteo con gli aggiornamenti che poi ritroviamo anche dalla provincia, soprattutto dal sud del nostro territorio, con la grandine su Isola della Scala, Bovolone, il vento che ha sradicato alberi secolari a Vigaso, le testimonianze poi che arrivano dai colleghi del quotidiano L'Arena, anche dai vostri messaggi. C'è questo amico Albaredo, mi scrive mini tornado, mannaggia, mini tornado d'Albaredo. Su questo non abbiamo ovviamente la documentazione fotografica, però insomma ovviamente l'area, la zona è un po' quella, quindi grazie ovviamente per la segnalazione. Insomma, fateci sapere poi se ci sono stati danni, com'è la situazione nel vostro territorio. 335 60 11 610. Intanto così giro le spalle al microfono, qui in quel di Verona centro la situazione insomma si è al momento placata, non piove più e quindi insomma è tornato, non è tornato il sereno, però quasi. Dai, fra poco situazione meteo anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Intanto per oggi, appunto, come era prevista, allerta gialla sul territorio. Volevo parlare anche di sport, lo facciamo fra poco andando da loro verso i giochi del Mediterraneo. State con noi, intanto la musica ci porta a loro, Alan Walker, Eva Max con Fate. E qua così si parte dritto per dritto, è venerdì, dai che è weekend, e quindi godiamocelo, anzi andiamo, catapultiamoci verso il fine settimana anche con la bella musica di Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 1924, tra cui 517 cittadini stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano, riprese dalla CNN. Arrivata a Kathmandu la task force italiana. Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Un portavoce della Commissione europea commenta: qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali. Siegfried Ranucci non condurrà più il report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sottoposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Gli inviati storici protestano: siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della Banca Centrale Americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianni Nannini, meraviglioso errore. 18:36
2: Radio Verona.
1: Intanto mi scaldano il cuore i messaggi di Gustavo e anche le foto che ci sta girando qui al numero, al WhatsApp della radio, che lo ricordo sempre, 335 60 11 610. Mi scrive: ciao Matteo, ti mando tanti saluti da Buenos Aires. Qui oggi è una bellissima giornata di fine inverno con tanto sole e una temperatura davvero piacevole. Mando anche una foto sfocata del giardino, molto bello tra l'altro, con, vedo la piscina sotto, così sullo sfondo, ci sono 19-20 gradi. Dice: mi dispiace molto per il forte temporale che c'è stato da voi e per tutti i danni che ha provocato, soprattutto per gli alberi sradicati e tutto il resto. Spero che piano piano si possa sistemare tutto. Un abbraccio e tanti saluti da Buenos Aires. Un abbraccio a te Gustavo e grazie per questo messaggio, per la condivisione. E Gustavo, insomma, è uno dei tanti amici poi che ci ascolta anche da oltre i confini della nostra bella Verona, la nostra bella Italia, grazie anche all'applicazione che potete scaricare su Android e iOS. Le 18:38, piccolo break, torniamo fra poco con la compilation 90, ovvero la musica di quegli anni. State con noi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi, senza parole, le 18:43, buona serata ancora. Stavo così leggendo il messaggio di Daniela, un abbraccio forte anche a te questa sera, relax a casa con un buon libro, mi sembra un programma veramente perfetto. Arriva anche Tacabro.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Tacata, tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: Remedios. Bella questa, bella, bella, bella. Mi piace, ci piace, dai, un po' di cose da fare durante il fine settimana. Allora, dai, ricordiamo ad esempio che fino al 30 agosto, fino a domenica, quindi c'è ancora la 32esima edizione del Film Festival della Lessigna. 83 film in tutta questa settimana, in questi oltre 10 giorni, provenienti da 43 paesi, di cui 23 anteprime italiane, e quindi insomma tante tante cose belle in quel di Bosco Chiesa Nuova. Per quanto riguarda invece la città, Palazzo Forti, questa sera alle ore 20, serata cinema a cura di Diplomart Bridge Film Festival. C'è poi vediamo, andiamo avanti, aspetta, finale di stagione col botto invece al Branchetto Camping, quindi siamo sempre in Lessinia, tra domani e domenica, festa finale di stagione con della bella musica. Domani dalle 17.30 Double Toast Pizza e Zambo Super Pizza. Poi domenica invece ancora musica con un po' di reggae, Jamaican Vibes, bello, molto molto carino. C'è l'Afro Veronese Summer Festival invece dal 29 al 30, quindi domani e domenica in via Bacciglieri. Andiamo avanti così, giusto per andare a vedere cosa accade in giro. Pizzica che serata fuori al fuori luogo Villa Buri, domani dalle 16.30. E poi vediamo, sì, ovviamente il teatro sempre presente. Questa sera c'è questa sera c'è un'ultima bella commedia di Giovanni Vite a Santa Maria in Organo, quindi molto bello, ore 21. Poi domani Teatro Romano invece Joan Tile, per quanto riguarda invece i concerti, quelli tra virgolette molto belli che fanno parte dell'estate teatrale veronese. Vabbè, dai, un po' di input li abbiamo dati, sapete cosa facciamo? Andiamo un attimo in break e ci ritroviamo fra poco anche con i saluti, prima di dare la parola a lui, Alessandro De Pietro, con Fuori Gioco, tutto lo sport veronese.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Il primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Spazio Blu con Bublin alle 19 in punto. L'appuntamento per quello che mi riguarda è lunedì, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Arriva adesso Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Intanto da Matteo Sambucano, una buona serata, un buon weekend. Ciao a tutte e a tutti. Arriva l'informazione, quella da Verona e provincia. State lì.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: C'è un nuovo salasso in arrivo per le famiglie come per le aziende del veronese. C'è da aspettarsi infatti un pesante incremento dei costi per gas ed energia elettrica. Secondo un'analisi realizzata dal portale di comparazionefacile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Una famiglia composta da 2-3 persone che consuma 2000 kWh di corrente e 1100 metri cubi di gas l'anno, con un contratto nel mercato libero, nei prossimi mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dopo l'accertamento della morte cerebrale di Youssef, il ragazzo di 18 anni, colpito da un coetaneo con una bottigliata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Cerea, gli occhi sono puntati ora sulle sorti di quest'ultimo, per il quale ieri si è tenuto l'interrogatorio in carcere. Il decesso del giovane colpito potrebbe modificarne l'ipotesi di reato in omicidio preterintenzionale. Ma c'è anche un giallo legato alle ore convulse del ricovero di Youssef, portato domenica mattina in terapia intensiva in Borgo Trento, proveniente dall'ospedale Mater Salutis di Legnago. Nel primo ospedale il giovane italiano di origini marocchine risultava vigile. Gli era stato assegnato un codice giallo, ma in seguito, secondo le ricostruzioni che emergono, sarebbe caduto all'indietro mentre cercava di alzarsi da una sedia a rotelle, sbattendo la testa. È da capire se questo colpo possa aver aggravato o meno il quadro iniziale. I difensori del giovane che lo ha colpito hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari. Risveglio con la pioggia questa mattina a Verona e provincia, dove poco dopo le 7 un'ondata di maltempo si è abbattuta su città e campagne. La polizia locale è intervenuta in via Torbido, dove la caduta di un ramo ha creato qualche disagio agli automobilisti. Limitati i danni in città, due alberi sono caduti in via della Diga, con i vigili del fuoco chiamati a intervenire per rimuovere piante abbattute dal maltempo, soprattutto tra Parona e Borgo Trento. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso alla Bassona. Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Giovanni Salvatori.
5: Terminata la bonifica dell'amianto presente sul tetto e la rimozione delle coperture, è iniziata ieri in anticipo sul programma previsto la demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Si chiude così definitivamente l'epoca della struttura che negli anni d'oro aveva ospitato spettacoli di grande livello, persino di cantautori come Guccini e Battiato, ma che da decenni ormai era chiusa e inutilizzata. Le previsioni sono di completare la demolizione di tutto il fabbricato entro la prima decade di settembre. L'edificio, che sorge accanto ad un asilo nido, poteva presentare anche pericoli per la sicurezza, che ora verranno dunque superati, oltre a restituire al quartiere l'area, su cui il progetto del comune prevede la realizzazione di uno spazio verde destinato a incontri e rappresentazioni, con un mini anfiteatro per iniziative culturali, cinema estivo e dibattiti, mentre dall'opposizione la Lega proponeva uno spazio civico pubblico chiuso. Nella materna il cortile è stato recintato e si confida che al termine delle operazioni di demolizione possa essere ripresa regolarmente l'attività. Sorto negli anni 50 del secolo scorso, il Teatro Cinema per anni era stato l'epicentro sociale del quartiere di Borgo Nuovo, ospitando anche compagnie teatrali, incontri e dibattiti. Ora per il Rione si apre definitivamente la nuova era.
4: Verona bollente, negli ultimi 10 anni le temperature sono salite di oltre mezzo grado, dal 48 ad oggi di ben 2 gradi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il meteorologo Simone Buttura.
6: Un nuovo strumento per osservare non solo il meteo, ma anche l'evoluzione del clima cittadino. È questo l'obiettivo di Meteo Verona Golosine, il portale realizzato da Simone Buttura, ingegnere ambientale e amministratore di Meteo Arena, società che si occupa di servizi meteorologici professionali e rappresenta in Italia la società svizzera Meteo Blu. Il portale raccoglie dati in tempo reale e ricostruisce oltre 20 anni di storia climatica nella zona sud della città, permettendo di osservare attraverso i numeri come il clima di Verona stia cambiando nel tempo. La stazione meteorologica installata nel quartiere di Golosine è attiva dal 2020 e ha rilevato dati interessanti anche precedenti a questa data.
7: E il dato più importante è che nei primi 10 anni, se prendiamo in analisi dal 2005 al 2014 rispetto ai 10 anni successivi, quindi dal 2015 al 2025, la temperatura media è aumentata di più di mezzo grado, quindi di circa 0,68 gradi, che sembrerà poco, ma in realtà dal punto di vista climatico è davvero davvero un dato molto importante, quindi molto molto pesante.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona, meteo.
4: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
2: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro, convocato Zappa. Baroni ha chiamato per domani l'ultimo arrivo del Verona, un lusso per la Serie B. Questo è Zappa, inequivocabile. Come giudizio è un ottimo acquisto, un ottimo arrivo, anche se non è un acquisto, prestito con obbligo di riscatto, maglia numero 4, però Zappa va a sistemare la fascia destra, non è detto che possa essere già titolare domani sera nel derby. Aveva il dubbio Baroni oggi in conferenza stampa, ve lo faremo ascoltare, dubbio cancellato evidentemente da quella che è stata la rifinitura e da quello che è stato anche un breve colloquio con Zappa. Zappa è fra i convocati, non c'è Bega per una gastroenterite, per il resto ci sono tutti gli altri. 335 60 11 610, sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le vostre chiamate in diretta. Tutti i convocati, Leali, Zappa, Edmundson, maglia numero 4 per Zappa, Bradaric, Sar, Compagnon, Livramento, Le Borgne, Mulattieri, Castanossa, Rui, Toniolo, Lella, Bernede, Davidovic, Solsager, Perilli, Cerbone, Calabrese, Coraz, Fallù, De Battisti, Sezzonienco e Vermesan. Per Vermesan c'è un'ipotesi Cluj, lui dovrebbe però prima rinnovare, non l'ha ancora fatto, contratto in scadenza nel 2027, ne parleremo fra poco. Vi siete un po' sistemati stabilmente dalla parte di Vermesan in generale contro la società, d'accordo tutto, però se Zappa arriva è un ottimo acquisto, ripeto, un lusso per la Serie B. Sul valore di Vermesan francamente qualcosa da ridire l'avrei, al netto di quello che è stato poi il prodigarsi di Vermesan, la buona volontà che ci ha messo Vermesan in quelle che sono state le apparizioni con il Verona di San Marco. Alessandro, dimmi che ne pensi di Zappa, come abbiamo appena detto, e Iannone arriverà, per il resto c'è qualche novità di mercato? Grazie per la tua risposta. Questo è Luke. Per Zappa parlano i suoi trascorsi al Cagliari. Devo dire che i tifosi del Cagliari sono rimasti molto male per la cessione di Zappa. Ci siamo informati, è un giocatore sostituibile, non è Maicon, non è Cafu, però è un giocatore che ha fatto molto, molto bene il Cagliari. Fra l'altro Zappa sarà per sempre nella storia del Cagliari per aver fatto quel cross da cui poi Pavoletti ha trasformato in gol quella palla ultima a Bari, in quel Bari-Cagliari in cui il Bari, anche del nostro, del veronese, ex Cadore, ex Chievo, adesso al Cagliari, proprio al Cagliari, e lì a Caprile, quel Cagliari che si guadagnò la Serie A proprio davanti al Bari, al San Nicola. Al Bari bastava un pari, il Cagliari doveva vincere, il Cagliari di Ranieri, proprio all'ultimo istante, il cross di Zappa per il gol di Pavoletti. Fa anche molto romantico, però ci ha messo anche tanta sostanza Zappa nei suoi anni al Cagliari. Ha fatto anche una bella lettera a fine mandato per il Cagliari, ha promesso a tutti insomma di tornare per bere una birra tutti insieme, insomma, in posto tipico di Cagliari. Quindi insomma, un bel feeling fra Zappa e il Cagliari. Fra l'altro Verona che ha contornato l'arrivo di Zappa anche con un video messaggio da parte di Caverzan, terzino destro, andava Caverzan, credo che possa andare meglio Zappa rispetto a Caverzan, con tutto il rispetto che va tributato a una leggenda del Verona come Caverzan, per quelli che sono i suoi piedi, per quelli che sono stati i suoi trascorsi, per quello che è stato davvero un ottimo arrivo per il Verona. Verona che ha anche ceduto Monticelli in a titolo definitivo allo Charleroi, lui italo-belga, centrocampista, fondamentalmente un jolly. Alla primavera del Verona era fuori età per la primavera 2005 e è andato in Belgio, è tornato in Belgio. Lui che è stato sarà ricordato soprattutto per la sua capacità di occupare più posizioni, da attaccante a centrocampista, a mezzala, fino a fare laterale destro la scorsa stagione, spesso e volentieri proprio perché a destra mancava un tassello, quel fallù, quel Cham preso dalla Scafatese, che doveva riempire la fascia di destra per la primavera. Di fatto è stato un alter ego di Belgali per la prima squadra, lì è rimasta la lacuna. Fra l'altro lì a destra c'è ancora in sospeso Martini, il giocatore ex del Vicenza che è stato in prova anche alla Virtus, avrà sicuramente una collocazione in Serie D. Martini che in questo momento è fuori da ogni discorso tecnico per la primavera, fra l'altro primavera che oggi è ufficializzato anche con E dalla Fiorentina con un prestito di diritto di riscatto, con E che dovrebbe essere in campo già con la Fiorentina stessa, giocherà da ex subito 16:45 lunedì al Viola Park. Non convocato neanche Artistico nel Padova, oltre a Bega che è semplicemente alle prese con una gastroenterite. Artistico che è stato quello che ha smosso il mercato dei centravanti ieri, che dire, all'Avellino, Gabrielloni dal Como al Palermo, Brunori è andato all'Ascoli, sempre dal Palermo, e poi scendi dal Cesena alla Cremonese. Questa sera proprio l'anticipo di campionato è bello perché c'è proprio Modena Cremonese di cui si parla un gran bene, la Cremonese di Galloppa fresco vincitore proprio dello scudetto primavera con la Fiorentina, perché oggi è Goke che fuori, grazie Massimo di Basson, evidentemente in odore anche di cessione. Devo dire, questo amico dice Monticelli a quanto, francamente quanto sia costato Monticelli così per raggiungere le plusvalenze. Però allora, anche Simeonas, anche Monticelli ancora di più, non c'è da lamentarsi perché va via Monticelli, perché non so chi è che ha mai visto giocare Monticelli, chiedo così, giusto per curiosità, se qualcuno ha mai visto giocare Monticelli, se ha mai collocato Monticelli in un contesto così logico in questo ultimo Verona, fuori età per la primavera, fuori concorso per la Serie B, che doveva fare Monticelli? Insomma, il Verona ha ceduto, si è tenuto il 50% della rivendita, non credo che potesse fare diversamente, era tutto piuttosto obbligato. Non so francamente a quanto sia andato, sarà andato a 100.000 euro, non so, insomma, non credo che Monticelli valesse chissà cosa. Molto diversa la questione invece di Simeonas, non diversissima, però certamente giocatore di livello diverso, under 21 rumeno, con così anche un mercato diverso in prima divisione in Romania, lo voleva l'anno scorso riportare il romanino a Sesso Lucescu, quando gli disse, insomma, che ci stai a fare dal 2006 in primavera. Lui è andato spesso a mangiare in piazza Vermesan con Simionas. Insomma, Simionas oggi è un giocatore del Cluj, credo, anche giustamente, anche lì 50% di rivendita futura per il Verona. Andiamo da Baroni, cosa c'è da migliorare? Questi 59 secondi, anche un passaggio su Kovac, che non è stato esattamente la primissima scelta, meglio, non ha giocato perché con l'Ascoli Baroni gli ha preferito Davidovic, seppur appena arrivato.
12: Parto da Kovac, che è un ragazzo che si è inserito molto bene, un ragazzo che ha dedizione, impegno. È chiaro, io in questo momento devo fare delle scelte, e quindi ho preferito. Lui comunque viene da un'annata in cui giocava a tre, ma al di là di questo il ragazzo, devo dire, è inappuntabile su tutto il lavoro che svolge, che ha svolto dal primo giorno, anzi è uno di quelli che è sempre sul pezzo, quindi anche lui piano piano troverà il suo spazio. Per quanto riguarda il discorso del post Ascoli, ripeto, io ho gli errori bisogna guardarli negli occhi, li abbiamo analizzati senza vergogna, si guardano, si affrontano e si cresce. È chiaro che certe situazioni si lavora per non ripeterle, questo è certo.
11: Così Baroni. Credo che anche Solskjaer, come Oyegoke e Cham, Oyegoke non è fra i convocati, Cham sicuramente partirà, non siano proprio da Serie B, con tutto rispetto, da quello che ho capito il supermercato di Bomber ha già scaffali vuoti, povero mulattiere che dovrà segnare 30 gol. Ce ne sono ancora di punte, ce ne sono ancora. Questo amico chiede se Sogliano ha già l'attaccante pronto. Secondo me sì, poi è chiaro che nessuno sapeva, devo dire che seguì drammaticamente la questione di Turbe quando Sogliano nascose a tutti quella clausola che aveva la Roma di poter prendere i Turbe entro il 15, credo, non so se di luglio o di agosto, mandò alla Roma, quando veramente gli indizi andavano in tutta Europa. È chiaro che ci sta che Sogliano in questo momento copra quello che in teoria l'attaccante che andrà a completare la prima linea del Verona. È chiaro che va tolto Artistico, è chiaro che va tolto Khedira, a tutti i giocatori che il Verona voleva, che ha trattato, Khedira sicuramente non Artistico, per cui c'è stato semplicemente un pourparlé all'inizio, quando però la Lazio ha subito bloccato la questione dicendo o si dà a titolo definitivo o non lo cediamo. Quindi il Verona ha sperato che Artistico potesse arrivare agli ultimi giorni di mercato ancora in tasca alla Lazio, con la Lazio che a quel punto avrebbe dovuto piegarsi al prestito e dire vabbè, te lo do anche in prestito. Invece poi il Padova ha fatto un investimento che è piuttosto pesante, anche l'Avellino voleva andare su Artistico, invece il Padova ha fatto davvero un grosso investimento. Fra l'altro nel Padova è convocato Lovato, fra gli ex è convocato anche Carlo Faedo, che è il nostro ragazzo di Montechia di Crosara, passato dalle giovanili del Verona fino poi a riciclarsi in eccellenza con San Martino, fino a farsi tutta la trafila fino alla Virtus, fino poi al Padova con cui ha vinto il campionato. E poi c'è sicuramente una squadra forte, una squadra allenata da Calabro che l'anno scorso era a Carrara, e proprio per Padova, anche per il Padova, Calabro rivorrebbe Calabrese, che potrebbe andare al Padova ma semplicemente dopo la partita, negli ultimi due giorni di mercato. Evidentemente Calabrese non è per Baroni giocatore da Serie B o giocatore collocabile in questa rosa. Fra l'altro Padova che sta puntando anche Zeroli, giocatore del Milan, che è stato al Monza 2007, uno dei 2007 d'oro dell'Italia, con i liberali, con il Camarda 2008, quelli campioni d'Europa under 17. Perché prendere un altro centravanti, se hai Mulattieri, oppure giochiamo in 4-4-2, però un'altra prima punta non c'è, perché tutti possono fare in teoria la prima punta, ma sono prime punte assolutamente adeguate. Credo che serva quel tipo di giocatore. Vedremo poi alla fine se il Verona prenderà quel tipo di giocatore, se ricorrerà un'altra prima punta e se sarà una prima punta di primo livello o semplicemente, non dico un contorno, una riserva dichiarata di Mulattieri. Dubito, perché i nomi che stanno girando sono piuttosto pesanti. la stessa Cremonese con Scendi, insomma si sta muovendo qualcosa là in alto, ma è un classico per gli attaccanti a fine mercato. Ciao Ale, partisse Belgaglio, Diego, che chi fa il pari di Zappa? Michele da Borgoroma, questa è una bella domanda, vedremo, intanto facciamoli partire e poi capiremo. Vi faccio i complimenti per l'equilibrio della trasmissione, da ex calciatore capisco il momento delicato, credo che il Verona possa risollevarsi già domani sera, grazie. Insomma, sui giocatori giovani francamente abbiamo un ragionamento diverso, noi almeno personalissimamente io, nel senso avendoli visti tutti, posso credo giudicare Di Monticelli, giudicare Simeonas, giudicare lo stesso Vermesan, pur andando controcorrente, perché poi è chiaro, ti fa 10 minuti fatti bene e pensi che Vermesan possa risolvere i problemi del Verona. Non l'ha fatto l'anno scorso. Vermesan è collocabile fra una bassa Serie B e un'alta Serie C, però il Vicenza di turno dell'anno scorso, il Brescia di quest'anno di Corini, non prende Vermesan per vincere il campionato. Quindi con tutto il rispetto per Vermesan, a cui voglio benissimo, come dico a tutti i miei fra virgolette ragazzi della primavera, ne ho visti tanti dal 74-75 quando c'erano i Pedron, i Gambini, i Magagna, il Salvagno, il Damiano Tommasi, il Sirio Manganotti da 77, il Silvestri, il Valentini che poi se ne andò in Australia, so, poi con una cospicua interruzione, fino ai 2002, fino adesso, i 2007-2008, saranno in primavera, 2009, devo dire, insomma, essendo lì sempre all'antistadio, l'Olivieri, un'idea te la puoi fare, rispetto a un campionato che comunque è abbastanza nascosto. Io vi esorto sempre ad andare a vedere la primavera, perché poi è un under 20, ormai non è più un under 19, dall'oggi al domani abbiamo visto Coppola dalla primavera alla prima squadra, Ghilardi dalla primavera alla prima squadra, Sulemana dalla primavera alla prima squadra, Udoge, Bragantini, così, talento che nessuno conosceva bene, poi sbocciato fino in fondo, fino ad arrivare al Mantova. Quindi credo che sia una categoria e comunque una squadra da... è una seconda squadra. In Inghilterra le seconde squadre sono molto ben sono molto così frequentati gli stadi delle partite di seconde squadre, credo che sia il caso di farlo anche per la primavera. Ha fatto 300 spettatori secchi secchi all'Olivieri lunedì per il debutto perso col Cesena. Se venisse Pavoletti da parte di Teos, non lo so, credo che qualcosa arriverà, però devo dire in questo momento Sogliano è abbottonatissimo. 3 milioni e mezzo per Khedira si poteva fare, adesso vedremo quanto si spenderà per portare un cecchino in area avversaria, prendere una seconda punta, serve Semulattieri, spero non si faccia male. L'Avellino sta puntando Sottil, non potrebbe essere un profilo per noi, però un altro esterno, non lo so, Franco, fascia e poi torniamo.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.

0: bizzarri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
4: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
3: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
4: Ognuno offre qualcosa di speciale.

0: economia, sport, società e territorio. Con l'Arena Racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Meglio un giocatore come Zappa, ben motivato, che tenere Belgali col mal di pancia. Sicuramente Sogliano sta lavorando sotto traccia per completare anche il reparto offensivo. Così, personalissima sensazione, corroborata anche da qualche elemento concreto. Alla fine il Verona sarà una squadra molto più forte, o almeno più forte rispetto a quanto non sia stato con l'Ascoli. Direte voi, magari per i più pessimisti, tante grazie, non ci vuole tantissimo, però non era così, così scontato. Comunque, su Belgali, poi è chiaro che Belgali vuole andare lo stesso, c'è l'Olympiacos che lo vuole, anche se poi l'Olympiacos è mosso anche per altri giocatori, Pedersen per esempio del Torino. Vedremo anche su Belgali, lì è a chi offre di più e a chi apparecchia la tavola nel migliore dei modi o nelle condizioni migliori sia per il Verona sia per il giocatore. La primavera potrebbe fare una serie D, chiede questo amico. Chiedo voi, dipende quale serie, quale primavera. Io sono rimasto, l'ultima primavera che mi ha impressionato è stata quella dell'Atalanta, è chiaro che quella può fare la serie D, che era quella di Carnesecchi, di Colpani, di Bastoni, di Kulusevski, ce n'erano degli altri, di Okoli se non sbaglio, quindi quella sì, quella sicuramente. Non so, francamente, non so se possa fare la Serie D, sicuramente non per i primissimi posti di Serie D. L'anno scorso il Milan Futuro, che era un'ottima squadra, anche con qualche fuoriquota, è arrivato lontano dalla Folgore Caratese, è arrivato piuttosto lontano anche dal Chievo, quindi una primavera, seppur così rinforzata con giocatori di età più alta, anche parecchi over, penso al Magrassi, ex della Virtus, il Quirini, ex della Lucchese, non è arrivata esattamente neanche vicina alla Folgore, neanche vicina al Chievo, poi secondo. News su Belgali, ci chiedete, su Usdol, penso che dal loro destino passi molto del mercato finale di Sogliano da parte di Pierre. Su Usdol in questo momento è un punto di domanda. Oggi Baroni non ha legittimamente voluto parlare di mercato, vedremo. Gli ultimi due giorni saranno al solito anche, devo dire, noiosi nell'essere frenetici, perché ormai siamo abituati che tutto quanto si riduce all'ultimo istante, ma è così per tutti. Visto che i nostri obiettivi in attacco sono andati, arriverà uno sconosciuto sorpresa dall'estero, può essere, a parte di Franco. Andiamo a sentire Baroni, così, progetto tattico e valore del gruppo, questo è un po' il titolo di questo file da 1:19. Sentiamo Baroni oggi alla vigilia di Padova Hellas.
3: No, io non sono così, io voglio migliorarmi, voglio migliorare loro, dobbiamo assolutamente, ripeto, è solo attraverso le prestazioni convincenti, risultati, che possiamo e dobbiamo invertire questa rotta e, ripeto, la mia attenzione è solo rivolta lì. Guarda, questa domanda me l'avevi già fatta un po' l'altra volta, no? Perché io capisco. In questo momento, intanto, non voglio nemmeno lontanamente toccare il discorso di mercato. Io lavoro su quelli che ci sono, questi che ci sono. La mia attenzione del mio staff è di tirargli fuori il meglio e di centrarli anche, perché è vero che magari qualcuno non è proprio nel suo ruolo, ma con il lavoro mai metterei un giocatore a fare un ruolo che non può fare. Questo è uno dei miei principi, e quindi quando si parlava ognuno deve stare a casa sua, vuol dire questo, cioè. Però da questo punto di vista, in questo momento, guardate, non è tanto nel singolo, è nella squadra. Noi dobbiamo fare una prestazione di squadra di altissimo spessore, sia fisico che tecnico, perché questo la squadra lo può fare e lo deve fare.
2: Padova è una squadra forte, attenzione, sarà più forte anche alla fine del mercato, se prende Zaroli sicuramente, se prende Calabrese ancora di più. Non è detto che poi non possa continuare Padova a far mercato, anche per l'infortunio di Zanimacchia, che ne avrà per un po'. Un laterale offensivo, molto offensivo, una mezza punta, un cresciuto passato anche dal Legnago. A proposito di Legnago, oggi Pizzignac

0: Samuel Pizzignaco, ex dell'Udinese, è passato dal Monza, ha rinnovato da 2007 al 2029, dal 2027 al 2029, e poi ha firmato proprio con la Carrarese di Cioffi. A proposito di ex, ripeto, insisterà il Padova per avere Calabrese da qui a fine mercato. Mi dispiace per Serdare, che è stato perso per strada. Se ci fosse stato magari un contributo maggiore, lo avrebbe dato, essendo un giocatore fuori scala nel Verona. Però questa è una delle grandi variabili: quando è che sarà davvero pronto, non dico per 90 minuti, ma per un'ora di gioco giocata a 1000 Serdar? Altro punto di domanda di questo inizio di stagione del Verona. News nazionali, poi con Baroni e col mercato.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Sono 584 i morti e oltre 2400 i dispersi. Drammatica la testimonianza di un'italiana sopravvissuta, Valentina Piccinini. Un vuoto immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo, racconta all'ANSA. È polemica per la decisione della Serbia di concedere all'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, i funerali di Stato. Da Bruxelles fanno sapere la glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Avrebbe ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfried Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la RAI. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso La Vitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio: Rafa Leao ha scelto, giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Formazione della Cremonese, giusto per parametrare la Cremonese con quello che è il Verona di oggi. Gioca fra meno di un'ora, 20:30 al Braglia contro il Modena. Agazzi, Pezzella, Luperto, De Luca, Bianchetti, il nostro amico Bianchetti, Gerli, Licunas, Pontisso, Van de Putte, Vogliacco e Bonazzoli. Non c'è Scendi, che è stato preso ieri, non è almeno nei primi 11. Non c'è Fulignati, che ha un risentimento muscolare avvertito proprio in queste ore. Questa è la prima, è la Cremonese. È meglio, è più forte, è più debole, è più scarsa, più completa del Verona. La panchina chiaramente fa la differenza, però questi sono semplicemente momenti per capire, per sfamare, devo dire, no? Per sfamare quello che quella che è la voglia da parte del tifoso di cercare di capire subito. Purtroppo non si può capire subito come andrà il campionato, neanche prevedere, neanche essere sicuri che il Palermo vincerà con 15 punti di vantaggio, come ha scritto qualcuno sui nostri social. Per carità, la squadra è fortissima, ha preso anche Perin, ha preso ieri Gabrielloni. Non so che deve fare di più il Palermo per andare in Serie A, però chiaro che c'è il campo, e il campo poi diventa giudice supremo. Fra l'altro, se fosse veramente così, attenzione, perché poi la seconda va direttamente in Serie A, poi per la terza bisogna passare ai playoff, quindi non è che ne vadano quattro in Serie A come una volta, sono due più una. Se una è il Palermo già a fine agosto, insomma, non è esattamente bellissimo lo scenario. Ancora Baroni, 2:07 l'Ascoli, scorie di Ascoli e soprattutto la partita con il Padova, no? Perché poi chiaro che con l'Ascoli tanto non è andato, compreso quell'inizio di secondo tempo alquanto blando, alquanto così frenante, alquanto a marce basse, così come ha poi certificato il gol di Silipo e poi quello di Uffizi.
4: Ma abbiamo la strada, quello che ho detto alla squadra, la strada l'abbiamo tracciata anche su quella prestazione. È chiaro, è inutile riparlare, no? Dobbiamo, il risultato non ci piace, abbiamo commesso gli errori, dobbiamo togliere quello. Però guardate, io vivo di entusiasmo, ho una grande fiducia, mi accompagna sempre in tutto ciò che faccio nella mia vita, e questo ho la certezza, anche se quest'anno sarà un anno difficilissimo, difficile, ma voglio trasferire in primis alla squadra, a tutto l'ambiente. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno anche del sostegno che c'è stato fino al 90esimo domenica, è quello che serve. Poi la parte finale l'accettiamo, perché so che questo ambiente è sono tante partite, tante settimane che è di negatività, però il passo spetta a noi, lo dobbiamo fare noi come squadra, io in primis come allenatore, ma poi anche la squadra, e quindi dobbiamo andare a vivere questa gara consapevoli del derby, ma ce ne saranno diversi, e consapevoli di ciò che noi dobbiamo fare, di continuare, io voglio sempre un passettino in più, e domani lo dobbiamo mettere dentro. Il Padova è una squadra che sta facendo bene, lo scorso anno, quest'anno si è rinforzata, quindi sarà una partita difficilissima. Io quello che dico sempre ai miei giocatori, è il livello delle partite difficili che alza il tuo livello, e quindi dobbiamo andare là consapevoli delle difficoltà, ma anche consapevoli di quello che dobbiamo fare noi. Non dobbiamo uscire dalla nostra partita, e lo faremo, mi aspetto. È chiaro che sapevo benissimo delle difficoltà che avevamo incontrato inizialmente, ma queste difficoltà le dobbiamo, come ho detto prima, come vi avevo già detto, nell'atteggiamento, nell'attenzione, nella dedizione, sono lì, che è lì dentro che puoi compensare quelle piccole mancanze che in questo momento sono anche naturali.
0: Questo dunque, Marco Baroni, piuttosto chiaro, no? Sempre piuttosto chiaro. Portieri Mouquet, Scaglia e Sorrentino, i convocati del Padova, difensore Lovato, l'ex, il nostro Lovato, Siletti, più Padova, devo dire, più del Padova che del Verona, Carissoni, dopo Siletti, Della Valle, Sgarbi, Cocchi, Pastina e Faedo sì, più nostro che del Padova, centrocampisti Giunti, Varas, Fusi, Pompetti, Capelli, Zuelli, Di Mariano e Marcolini, attaccanti Moro, Caprari, Seghetti, Lasagna e Bortolussi, quindi convocati sia Caprari sia Lasagna a proposito di ex, con Davide Cailotto, Baroni, l'attacco in primis, no? È possibile anche variazione rispetto a quello che è stato l'11 con l'Ascoli.
5: Riagganciandomi al discorso tattico, sì. Hai giustamente detto che non è un discorso di singoli, ed è ovvio, però anche per tornare a quello che ci siamo detti dopo la partita contro l'Ascoli, no? Del concretizzare la mole di gioco là davanti, nei giocatori offensivi hai in mente di provare a fare qualche cambio di uomo per trovare delle soluzioni diverse?
4: Ma io più che cambio di uomo voglio dare quell'energia, quella fiducia, quella convinzione che ho io. Perché è lì dentro, no? È lì dentro secondo me quello che la squadra deve fare, anche trovare maggiore, a volte si parla di cattiveria, ma è una parola si usa, ma non è questo, sta dentro la convinzione avviene anche dalle prestazioni, dai risultati, da queste cose qua, ma questo lo possiamo modificare veramente tutti insieme, e quando io dico, partendo dalla squadra chiaramente, in questo momento questa energia, questa forza, questa determinazione la deve trovare la squadra, che in parte io nella prestazione rispetto alla partita con l'Entella la squadra ha fatto anche bene, e quindi noi dobbiamo continuare su quella rotta. Io non voglio assolutamente, come ho detto sempre, in un percorso ci sono momenti difficili non devo mai mettere in dubbio, e noi di dubbi non ne abbiamo, quindi andiamo su questa strada, io lavoro su questa mentalità cerco di trasferire questa mentalità alla squadra, barra dritta e andiamo.
0: Così Baroni, Baroni è come una bella azienda fatta e finita, pronta per la produzione, ma poi si trova a cercare dipendenti e personale d'ufficio in un mondo dove i migliori partono per la concorrenza. Lo ringrazio, ringrazio Baroni che sia tornato, perché lui si è rimesso in gioco in un ambiente turbolento che aveva lasciato a Verona, suo malgrado. Fra l'altro, fra i convocati del Padova c'è anche Diego Marcolini, che è il 2005 ex Spal, ex soprattutto giovanili del Chievo, primavera del Cagliari, figlio di Michele Marcolini, no? Del carissimo, del leggendario Michele Marcolini, giocatore super del Chievo, 5 anni da grande centrocampista in Serie A, insomma, facendo grandi cose, segnando gol anche da metà campo, ricorderete, insomma, quella sua palombella indimenticabile al Bologna. Marcolini anche recentemente commissario tecnico di Malta, di cui ha diretto col suo fedelissimo Davide Mandelli anche il settore giovanile, quindi anche Diego Marcolini, veronese anche lui, no? Veronese ormai a tutti gli effetti, fra i convocati del Padova. Sono i nomi spesso che fanno la differenza, dice questo amico. Sì, sono i nomi, inteso come giocatori, inteso come giocatori che ti alzano livello. Qualcuno forse manca, anche lì in attacco resta da capire quello che è il valore di Sezonienko, per esempio, per quanto si possa pensare a un giocatore che debba e possa inevitabilmente crescerà, capire che fare su quella fascia sinistra fra Livramento, Sar, ci vuole forse un po' d'ordine, no? Capire se Bernede sarà trequartista domani rispetto ad Arrui, che non ha esattamente incantato con l'Ascoli, se verrà riconfermata la coppia di centrocampisti Castanossa e De Borgne. C'è sempre Lella, che è stato collante importante nello spogliatoio soprattutto del Venezia. Credo che anche Baroni debba avere il tempo, no? Di conoscere un po' tutti e di poterli poi amalgamare, no? Fare in modo che possano coagularsi per diventare una squadra, uno spogliatoio e tutto il resto. 1 minuto e 40, Davidovic e Mosquera. Fatto, Davidovic è appena rientrato col gruppo, lo dirà e lo dice Baroni in questo passaggio.
4: Sì, guarda, Pavel è arrivato, l'ho messo subito in campo perché secondo me
5: riagganciandomi al discorso
4: Sì, guarda, Pavel è arrivato, l'ho messo subito in campo perché secondo me ci serve anche, no? Io Pavel lo considero un giocatore che ha fatto un percorso, conosce l'ambiente, conosce tutto, e quindi mi sembrava, e secondo me la partita l'ha fatta anche, ha fatto una buona partita. Poi sicuramente non è al 100% della sua condizione, ma con la sua esperienza, con il suo spessore, si può assolutamente assorbire, no? questa mancanza, che poi in questo momento a volte, no, ci sono squadre che partono un po' più forti, qualcuno che arriva, anche un fatto fisico, però queste cose a noi non ci devono interessare. Noi ora pensiamo solamente a questa partita come se non ci fosse un domani, non penso alle altre, anche se so che abbiamo delle partite ravvicinate. Ma a noi ci servono queste gare, ci servono queste gare proprio per metterci a dura prova, per alzare il nostro livello e per verificare anche il lavoro che viene svolto settimanalmente. No, Mosquera ha fatto un percorso, ha lavorato, è rientrato da 2 giorni con la squadra. Per quanto riguarda gli altri nomi che hai fatto, sono dei ragazzi interessanti molto, e che io vorrei far crescere, vorrei far lavorare con noi. Quindi Tagni, anche se è entrato, Noel è entrato da terzino, lui è un centrale difensivo, per un ragazzo molto interessante, e che anche lui ha bisogno di un percorso, ecco. Quindi questo, da questo punto di vista, lo farà sicuramente.
0: Il riferimento agli altri giovani, a De Battisti e a Vermesan, visto che è uscito Simionas, visto che poi tanti altri non ce ne sono, visto che poi Calabrese non è certamente un giovane da 2004, e quindi lui dice, insomma, vorrei tenere sia Vermesan sia De Battisti. Sono parole un po' di circostanza, sia per De Battisti sia per Vermesan, perché dovrebbero uscire tutti e due. Meglio se Vermesan rinnovasse, insomma, il contratto ne abbiamo già parlato, però potrebbe anche andare in prestito e rinnovare più avanti. Non c'è questa grande fermezza nel Verona nel dire o rinnovi subito oppure stai fermo e non giochi. Chiaro che insomma sarebbe meglio che rinnovasse, poi andare probabilmente di nuovo in Romania, di nuovo al ricongiungersi con Simionas al Cluj. Dimentichiamo tutti che Frese è fuori, vero, la difesa, scrive quest'altro amico, sarebbe a posto se ci fosse oppure no. Cerchiamo il bomber, Frese tornerà, Serdar tornerà, saranno acquisti pesanti per il Verona. Con Gianluca Tavellino, minuto 45, sul derby in sé, naturalmente su Zappa, poi il file è retrodatato perché comunque la conferenza delle due, quando Zappa non era ancora ufficiale, era lì in sede, poi ci ha parlato Baroni, chiaro che non poteva che dire quello che ha detto su Zappa, ma insomma cancellate un po' quello che ha detto su Zappa, tenetevi soprattutto quello che è sul derby domani ore 21 con diretta su Radio Verona dalle 20. Baroni,
6: è comunque un derby, è un derby con i tifosi del Verona a seguito, e anche questa è una notizia, poi non si riesce a capire perché in Italia con la tessera del tifoso dobbiamo meravigliarci che ci siano le porte aperte, invece dovremmo meravigliarci quando le porte sono chiuse, però questo è un altro discorso. Quindi un motivo in più per cercare di far bene e dare subito un'altra impostazione al campionato. E poi ti chiedo un commento, e se lo porterai con te, di questo ragazzo Zappa che è appena arrivato dal Cagliari. Grazie.
4: Sì, allora è vero, derby, ma al di là di questo, lo sappiamo, noi dei nostri tifosi siamo sempre contenti, perché quando ci seguono, quando come domenica ci sono stati vicini fino al 90esimo, abbiamo bisogno di questo, quindi sicuramente sarà ancora un maggiore incentivo. Sì, dobbiamo far bene, nel senso, io parto sempre dalla prestazione, quella non possiamo sbagliarla. È chiaro che nell'ultima partita il risultato sicuramente ci ha penalizzato oltre misura rispetto alla prestazione della squadra ha fatto, però anche questo ci serve, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare e lo faremo. Per quanto riguarda il discorso di Zappa, adesso io devo vederlo, farò una chiacchierata con il ragazzo e vediamo. Però ha lavorato sempre con la squadra, è entrato domenica, quindi valuterò la sua disponibilità.
0: Speriamo che Zappa suoni bene nel Verona. Secondo me, se Bawi fosse rimasto, pensate che coppia sarebbe stato con Mulattieri. Domani è giorno importante per Gianluca Falsini, concedetemi questa digressione, allenatore della Primavera del Como, accordo pluriennale, lui giocatore del Verona magnifico di Cesare Prandelli, poi allenatore delle giovanili. Falsini aspetta domani il sorteggio per la Youth League. Il Como è stato sorteggiato con 8 squadre, la Primavera del Como giocherà la Youth League giocando con 6 delle 8 squadre che affronterà sicuramente il Como di Fabregas, quindi è un torneo un po' più asciutto, quindi con 6 avversarie rispetto alle 8 della prima squadra. Il cammino è fondamentalmente parallelo, 6 fra Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Real Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord, K Atene e Lens. Domani sorteggio, insomma, comunque andrà per Falsini, insomma, 6 grandissime partite, siamo tutti quanti molto contenti per lui. Fra l'altro, per chi volesse andare a vedere la Primavera del Como, che insomma intanto andatevi a vedere la Primavera del Verona, che intanto gioca lunedì in trasferta però al Viola Park con la Fiorentina, 16:45 il fischio d'inizio, la prossima poi alle 15 con il Milan domenica prossima, quando poi ci sarà Verona-Arezzo alle 17:15 a Rovello Porro, le partite in casa del Como. Ci fermiamo qui, ci chiede questa anzi più che questa amica, ci chiede Francesca, credo sì, dov'è Francesca, ci chiede se ci sarà domani la radiocronaca integrale della partita. Non ancora, partiremo alle 20, un'ora prima della partita, così come è stato con l'Ascoli, con approfondimenti vari, con la linea, le finestre, Davide Chelotto da Leuganeo per quello che ci è concesso, quindi per i 9 minuti per tempo fra primo e secondo, e poi tutti gli approfondimenti in tempo reale dallo studio con i vostri pensieri. Insomma, è stata una grandiosa prima diretta, devo dire. Grazie soprattutto a voi, l'interazione con tutti gli ascoltatori, le chiamate, le telefonate, insomma un sacco di mail sono arrivate anche il giorno dopo. Grazie, insomma, continueremo ovviamente a lavorare in questa direzione. Per dirla un po' alla Baroni, tornerà anche Chiara Tirassì, non esattamente lunedì, però vi faremo sapere anche di chi ritira. Poi vedremo anche in settimana, ci sarà novità per la radiocronaca integrale. Il 14 ci dicono dalla regia tornerà Chiara Tira, dimenticanza mia. Grazie a voi tutti, godetevi il venerdì sera, ultimi di cronaca fra poco, domani dalle 20 Padova Verona, il nostro studio, Davide Chelotto, insomma i nostri inviati anche dell'Arena, e poi questo primo derby della stagione di Serie B, non convocato Bega, convocato Zappa, nel Padova non convocato, tiriamo un po' le somme della giornata, non convocato Artistico, per il resto tutto negli ultimi due giorni di mercato, con le questioni chiave in uscita legate a Suslov e a Belgali. Grazie ancora, buona serata a tutti voi, da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata a tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: C'è un nuovo salasso in arrivo per le famiglie come per le aziende del veronese. C'è da aspettarsi infatti un pesante incremento dei costi per gas ed energia elettrica. Secondo un'analisi realizzata dal portale di comparazione facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Una famiglia composta da 2-3 persone che consuma 2000 kWh di corrente e 1100 metri cubi di gas l'anno, con un contratto nel mercato libero, nei prossimi mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 28 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dopo l'accertamento della morte cerebrale di Youssef, il ragazzo di 18 anni, colpito da un coetaneo con una bottigliata nella notte tra sabato e domenica scorsi a Cerea, gli occhi sono puntati ora sulle sorti di quest'ultimo, per il quale ieri si è tenuto l'interrogatorio in carcere. Il decesso del giovane colpito potrebbe modificarne l'ipotesi di reato in omicidio preteintenzionale. Ma c'è anche un giallo legato alle ore convulse del ricovero di Youssef, portato domenica mattina in terapia intensiva in Borgo Trento, proveniente dall'ospedale Mater Salutis di Legnago. Nel primo ospedale il giovane italiano di origini marocchine risultava vigile. Gli era stato assegnato un codice giallo, ma in seguito, secondo le ricostruzioni che emergono, sarebbe caduto all'indietro mentre cercava di alzarsi da una sedia a rotelle, sbattendo la testa. È da capire se questo colpo possa aver aggravato o meno il quadro iniziale. I difensori del giovane che lo ha colpito hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari. Risveglio con la pioggia questa mattina a Verona e provincia, dove poco dopo le 7 un'ondata di maltempo si è abbattuta su città e campagne. La polizia locale è intervenuta in via Torbido, dove la caduta di un ramo ha creato qualche disagio agli automobilisti. Limitati i danni in città, due alberi sono caduti in via della Diga, con i vigili del fuoco chiamati a intervenire per rimuovere piante abbattute dal maltempo, soprattutto tra Parona e Borgo Trento. Segnalato anche l'allagamento di un sottopasso alla Bassona. Sono cominciati ieri in anticipo sul programma i lavori di demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. La previsione di messa a terra dell'intero fabbricato entro i primi 10 giorni di settembre. Giovanni Salvatori.
6: Terminata la bonifica dell'amianto presente sul tetto e la rimozione delle coperture, è iniziata ieri in anticipo sul programma previsto la demolizione dell'ex teatro cinema di Borgo Nuovo. Si chiude così definitivamente l'epoca della struttura che negli anni d'oro aveva ospitato spettacoli di grande livello, persino di cantautori come Guccini e Battiato, ma che da decenni ormai era chiusa e inutilizzata. Le previsioni sono di completare la demolizione di tutto il fabbricato entro la prima decade di settembre. L'edificio, che sorge accanto ad un asilo nido, poteva presentare anche pericoli per la sicurezza, che ora verranno dunque superati, oltre a restituire al quartiere l'area, su cui il progetto del comune prevede la realizzazione di uno spazio verde destinato a incontri e rappresentazioni, con un mini anfiteatro per iniziative culturali, cinema estivo e dibattiti, mentre dall'opposizione la Lega proponeva uno spazio civico chiuso. Nella Materna il cortile è stato recintato e si confida che al termine delle operazioni di demolizione possa essere ripresa regolarmente l'attività. Sorto negli anni 50 del secolo scorso, il teatro cinema per anni era stato l'epicentro sociale del quartiere di Borgo Nuovo, ospitando anche compagnie teatrali, incontri e dibattiti. Ora per il rione si apre definitivamente la nuova era.
4: Verona bollente. Negli ultimi 10 anni le temperature sono salite di oltre mezzo grado, dal 48 ad oggi di ben 2 gradi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il meteorologo Simone Buttura.
7: Un nuovo strumento per osservare non solo il meteo, ma anche l'evoluzione del clima cittadino. È questo l'obiettivo di Meteo Verona Golosine, il portale realizzato da Simone Buttura, ingegnere ambientale e amministratore di Meteo Arena, società che si occupa di servizi meteorologici professionali e rappresenta in Italia la società svizzera Meteo Blu. Il portale raccoglie dati in tempo reale e ricostruisce oltre 20 anni di storia climatica nella zona sud della città, permettendo di osservare attraverso i numeri come il clima di Verona stia cambiando nel tempo. La stazione meteorologica installata nel quartiere di Golosine è attiva dal 2020 e ha rilevato dati interessanti anche precedenti a questa data.
8: E il dato più importante è che nei primi 10 anni, se prendiamo in analisi dal 2005 al 2014 rispetto ai 10 anni successivi, quindi dal 2015 al 2025, la temperatura media è aumentata di più di mezzo grado, quindi di circa 0,68 gradi, che sembrerà poco, ma in realtà dal punto di vista climatico è davvero davvero un dato molto importante, quindi molto molto pesante.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
0: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Sono 584 i morti e oltre 2.400 i dispersi. Drammatica la testimonianza di un'italiana sopravvissuta, Valentina Piccinini. Un vuoto immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo, racconta all'ANSA. È polemica per la decisione della Serbia di concedere all'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, i funerali di Stato. Da Bruxelles fanno sapere la glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. Avrebbe ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfried Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la RAI. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso La Vitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio: Rafa Leao ha scelto, giocherà in Turchia per

0: il Galatasaray con il suo amico Osimhen, superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Qualche piovasco ma anche qualche schiarita nel pomeriggio sera. Domani invece, sabato 29 agosto, sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura massima 32 gradi, minima 23.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in basso a qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Dance Club.
5: The Dance Club.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona. The Dance Club. The Dance Club. Su Radio Verona.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio Verona.

0: Sono le 2 in punto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Oh, I know it's you.